amigos.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte l'autostrada A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 del mattino è chiusa tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia verso Milano. Dalle 22 alle 6 chiusa anche l'autostrada A26 dei Trafori tra Vercelli Est e l'allacciamento con l'autostrada A4 Torino-Milano verso Gravellona Toce. Nella stessa fascia oraria è chiusa anche la carreggiata direzione Genova tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria Sud e tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e il bivio della A10 Genova-Savona, ma dalle 21 alle 5. Restiamo in Liguria, sulla A10 Genova-Savona, con orario 22.6 è chiuso il tratto compreso tra Renzano e Varazze verso Savona. Chiusa anche la carreggiata in direzione di Genova dalle 22 alle 5.30 tra Genova-Pra e il bivio per l'autostrada 7 Milano-Genova. Con orario 22.6 chiusa anche l'autostrada 12 Genova-Rosignano, direzione Genova, tra Recco e Nervi. In Lombardia, sulla A9 Milano-Como-Chiasso è chiuso dalle 22 alle 5 il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Andiamo in Veneto e sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 rimane chiusa la carreggiata nord nel tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l'allacciamento con l'autostrada A4 Padova-Venezia. Nella stessa fascia oraria è chiusa anche la carreggiata in direzione di Bologna tra Occhiobello e Ferrara Nord, mentre l'autostrada A27 Venezia-Belluno è chiusa dalle 22 alle 6 tra Belluno Cadola e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio dalle 22 alle 6 rimane chiusa l'uscita di Pontebba per chi arriva da Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026. Zip
8: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
9: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
12: RVL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse

0: RVL la radio.
1: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte l'autostrada A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 del mattino è chiusa tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia verso Milano. Dalle 22 alle 6 chiusa anche l'autostrada A26 dei Trafori tra Vercelli Est e l'allacciamento con l'autostrada A4 Torino-Milano verso Gravellona Toce. Nella stessa fascia oraria è chiusa anche la carreggiata direzione Genova tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria Sud e tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e il bivio della A10 Genova-Savona, ma dalle 21 alle 5. Restiamo in Liguria, sulla A10 Genova-Savona, con orario 22.6 è chiuso il tratto compreso tra Renzano e Varazze verso Savona. Chiusa anche la carreggiata in direzione di Genova dalle 22 alle 5.30 tra Genova-Pra e il bivio per l'autostrada 7 Milano-Genova. Con orario 22.6 chiusa anche l'autostrada 12 Genova-Rosignano, direzione Genova tra Recco e Nervi. In Lombardia, sulla A9 Milano-Como-Chiasso è chiuso dalle 22 alle 5 il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Andiamo in Veneto e sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 rimane chiusa la carreggiata nord nel tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l'allacciamento con l'autostrada A4 Padova-Venezia. Nella stessa fascia oraria è chiusa anche la carreggiata in direzione di Bologna tra Occhiobello e Ferrara Nord, mentre l'autostrada A27 Venezia-Belluno è chiusa da alle 22 alle 6 tra Belluno Cadola e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio dalle 22 alle 6 rimane chiusa l'uscita di Pontebba perché arriva da Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: RVL la radio.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: RTL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: C'è un buongiorno anche oggi per noi e per voi, quello del 26 di maggio, di martedì. Superato l'ostacolo del primo giorno della settimana, devo dire con il grande caldo abbiamo fatto un po' fatica. C'è gente che comincia a faticare anche ad addormentarsi, poi il mattino si sveglia male, come dormo. Gente che mi ha detto qualche giorno fa: ma io c'avevo ancora la coperta, il piumino, e adesso che faccio? Gente che si sveste, lo so, abbiamo detto ieri, sembrava una roba da luglio, ora vediamo quello che succede. Ci siamo anche oggi, prime ore del mattino fino alle 7 con Moira, con RVL la radio, con Non è mai troppo presto. Buondì.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Francesco Renga, con scriverò il tuo nome, scrivete qualcosa di bello, un pensiero positivo questa mattina per un ottimo risveglio. Ormai abbiamo parlato di colazione che cambia e se fa caldo qualcuno cerca il refrigerio, non può mangiarsi un gelato al mattino, ma potrebbe prendersi uno yogurt greco o un bel succo di frutta. Mi raccomando, attenzione agli zuccheri. Noi vi diamo il nostro meglio, naturalmente il risveglio, poi buone parole per andare avanti tutta la giornata, buoni propositi come quelli che abbiamo raccontato spesso e volentieri, e ancora un'idea per questi ultimi giorni di maggio da vivere insieme, con la possibilità di commentare sui nostri social oppure con il numero WhatsApp 0323 55 21 24. Come sempre.

0: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
3: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.
10: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: morta io.
1: Dito nella piaga con che fastidio. Questo è un fastidio tutto messicano. L'annuncio del Ministero dell'Istruzione era quello di chiudere l'anno scolastico con oltre un mese di anticipo, citando tra le motivazioni mondiali di calcio e il caldo. E tutto questo ha scatenato l'indignazione dei sindacati, degli insegnanti, dei genitori e anche dell'opposizione politica. Alcuni stati hanno annunciato che non si vogliono attenere alla decisione del governo della Presidente, che, colta di sorpresa dalle proteste, è stata costretta a chiarire che si tratta solo di una proposta e che non esiste un calendario definitivo. Comunque la fine dell'anno scolastico è stata anticipata all'11 giugno anziché al 15 luglio. Le madri hanno sostenuto che questo cambiamento sconvolgerà le loro abitudini. Molte lavorano e non hanno nessuno a cui affidare i figli. Il sindacato dei lavoratori dell'istruzione ha sostenuto che la decisione è stata presa perché aveva pianificato di organizzare una serie di scioperi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 26 maggio 2026 è il 146esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:34. Il santo del giorno è San Filippo Neri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 maggio del 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Nel 1851 a Londra inizia il primo torneo scacchistico internazionale della storia. Nel 1897 viene messo in vendita nel Regno Unito il romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker, Dracula, uno fra i più conosciuti romanzi gotici del terrore. Nel 1969 l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 maggio del 1923 parte la prima edizione della 24 ore di Le Mans, celebre gara automobilistica di durata che si corre al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans in Francia. Scriverà alcune tra le pagine più importanti dello sport. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 maggio del 1973 Domenico Modugno debutta in classifica con Amara Terra Mia. Nel 1994 Irene Grandi pubblica il suo primo disco omonimo. E nel 2000 Renato Zero rilascia l'album Tutti gli Zeri del Mondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo John Wayne, nato a Winterset il 26 maggio 1907 e scomparso a Westwood l'11 giugno 1979. È stato un attore e regista statunitense. Cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Ricordiamo anche Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 e scomparso a Monte Carlo l'8 settembre 2009. Conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense naturalizzato italiano, è considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia, insieme a Corrado e Raimondo Vianello. Per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo. Compie oggi 62 anni Lenny Kravitz, musicista e cantautore americano salito alla ribalta negli anni 90. Spegne 60 candeline l'attrice britannica Helena Bonham Carter. 49 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, Luca Toni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 maggio 2008 di Sidney Pollack, nella schiera dei migliori registi del secolo scorso. E il proverbio del giorno è: quel che ha più dolce il morso fra gli agnelli, sugge il latte suo e quello dei fratelli.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Second Colors con RVL alla radio. Dopo gli Stati Uniti, l'Italia è tra i paesi più coinvolti nel ritorno sulla Luna, un settore che entro il 2040 potrebbe valere 142 miliardi di euro. E in effetti sono tanti i progetti, infrastrutture orbitanti, moduli abitativi, robotica, sistemi di navigazione e comunicazione. Leonardo è impegnata nello sviluppo dell'ecosistema necessario per la presenza sostenibile e continuativa degli astronauti in orbita bassa terrestre sulla Luna. A Torino nasceranno un modulo abitativo lunare e un lander europeo. Leonardo sviluppa trivelle, strumenti scientifici e sistemi di telecomunicazione. Anche il veicolo Orion, che porterà gli astronauti verso la Luna, usa tecnologie italiane. L'obiettivo è costruire infrastrutture permanenti per supportare la presenza umana sulla Luna e preparare le future missioni verso Marte. Buon viaggio!

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Elezioni comunali a Stresa, vince Luca Gemelli col 60%, a Baveno e Cavoladossola ampie conferme per gli uscenti Alessandro Monti e Giorgio Ferroni con circa il 70%, a Macugnaga netta vittoria di Stefano Candiani con l'83%, Stefano Bellotti confermato alla guida di Borgo Mezzavalle, a Invorio rieletto sindaco col 57%, Flavio Pelizzoni. Più controlli ai confini del VCO nei primi 4 mesi dell'anno, la polizia di frontiera di Domodossola ha incrementato del 50% le identificazioni, passate da 0 a 23 le espulsioni. Ripartite le asfaltature a Verbania, da ieri sera lavori in corso Nazioni Unite, si stima dureranno 4 notti.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per martedì 29 maggio, soleggiato, sull'Ossola possibili temporali di calore nel tardo pomeriggio, temperature tra 18 e 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia, superstar, o super genitori, in questo caso parliamo di loro. È difficile essere genitori, è una percezione che hanno quasi 8 genitori su 10 cambiata negli ultimi anni. Diciamo che si è modificata anche la gerarchia delle motivazioni che rendono gravoso il compito. Si parla di elevati costi economici per crescere un figlio, i troppi impegni lavorativi. Sono i dati del Censis. Per facilitare il compito di essere genitori, le opinioni sono diverse tra donne e uomini. La maggior parte delle madri avrebbe voluto più risorse economiche, i padri più tempo. Il lavoro è soprattutto un ostacolo per le madri, la maggior parte dei genitori lo diventa per costruire una famiglia, altri per amore. Una parte dei padri lo ritiene un completamento della coppia, il 40% delle madri sente la nascita dei figli come uno straordinario atto d'amore. Tra i motivi che incentivano a non ampliare la famiglia si parla di forze psicologiche che mancano, di avere raggiunto un equilibrio familiare e non volerlo compromettere, o che il mondo sta diventando troppo ostile e non è il momento di fare figli.

Make Confabulous, le coppie con figli qualche anno fa erano il 47,9% e sono scese al 29%, le monogenitoriali erano l'8% e sono aumentate. Stabili le coppie senza figli, pensando al futuro dei figli la maggior parte dei genitori si dichiara ottimista e si attribuisce anche un giudizio di ottimo e buono come genitore. La maggior parte dei genitori è convinta che per crescere bene i figli bisogna confrontarsi con errori e fallimenti. Molti affidano compiti ai figli come rifare il letto, mettere in ordine la stanza, apparecchiare, ma la maggior parte tende a risolvere i problemi dei ragazzi. Poi ci sono quelli che supervisionano amicizie, studi, interessi, chi controlla le cose personali, chi autorizza l'uso dello smartphone, ma ha il parental control, così come l'uso dei social. Il 66% ritiene che occorra proibire l'uso degli smartphone a scuola. Nonostante ciò, il 32% dei genitori ha almeno un figlio che svolge i compiti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. E mi sa che questi numeri cambieranno di nuovo a breve. Red.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera. Zip
9: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, il mondo intorno sembra pronto ad accogliere la vostra energia luminosa, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'ego dominante. In amore le vibrazioni sono alte, il carisma si esalta. Toro, solidità è la parola chiave della vostra giornata. A casa e nel lavoro, il vostro spirito critico e la determinazione vi aiuteranno a gestire anche le situazioni più complesse. Occhio però alla comunicazione. Gemelli, la vostra agenda si sincronizza con una serie di eventi inaspettati. Nel lavoro le connessioni giuste saranno fondamentali per i progetti futuri. In amore, nuove prospettive si apriranno grazie a un dialogo sincero. Cancro, sentite la vocazione delle profondità. Nel lavoro la vostra saggezza vi condurrà a decisioni strategiche, mentre in amore vivrete momenti di vera alchimia. Leone, il richiamo dell'avventura si fa sentire più forte del solito. Programmate nuovi viaggi, fisici o mentali, ma nel lavoro fate attenzione a non farvi trasportare troppo dalla fantasia. Vergine, costruire è la vostra missione di oggi. Ogni passo vi aiuta a solidificare la vostra visione del futuro. In amore, cercate di mostrare un lato più umano e spontaneo. Bilancia, tecnologia e visione umanitaria si intrecciano nella vostra giornata ideale. È il momento giusto per proporre idee innovative e coltivare legami futuristici. In amore, la distanza emotiva può trasformarsi in occasione di crescita. Scorpione, seguite il flusso. La vostra intuizione sarà potente, sia nel lavoro che in amore, dove sentirete crescere la sintonia con chi vi è accanto. Sagittario, le relazioni amicali si rivelano ricche di spunti e buon umore, facilitando una giornata leggera, ma al contempo stimolante. Dal punto di vista lavorativo, un evento importante può richiedere grande concentrazione. Capricorno, vi sentite forti e determinati, con una lucidità che vi permette di affrontare le dinamiche sentimentali in modo maturo. I single si mostrano rigorosi ma affascinanti, mentre le coppie vivono un momento romantico intenso. Acquario, siete più vitali del solito e affrontate la giornata con uno spirito allegro e aperto, anche se siete single. Chi è in coppia riscopre la gioia di ridere e giocare con il partner. Il lavoro richiede maggiore impegno. Pesci, vivrete una giornata equilibrata, dove ogni elemento sembra trovare il proprio spazio. Tuttavia, qualche grattacapo nel lavoro potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma. Oggi vi saluto con le parole di Steve Jobs. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

buongiorno con Achille Lauro e con una food news curiosa. La rete dei ristoranti italiani all'estero è capillare in tutto il mondo. La pizzeria è il format più diffuso. L'osteria registra il miglior indice di valore. Se volete un dolce, è immancabile il tiramisù. La pizza margherita è il piatto più presente nelle proposte. Lo spritz guida la classifica degli aperitivi. È un report molto particolare che riguarda l'Europa con The Italian Table Abroad, che ha monitorato in città dei paesi del vecchio continente diverse insegne di locali stimati come attivi in quell'area. Una rete dei nostri ristoranti all'estero, capillare in tutto il mondo, la pizzeria come format più diffuso. Come abbiamo già detto, ci sono questi dati molto particolari che ci fanno capire che cosa succede non solo qui da noi, ma anche in altre parti d'Europa, specialmente come veniamo visti, come viene vista la nostra cucina.

osterie italiane vincenti per indice di valore, quelle che misurano il rapporto tra qualità percepita e prezzo, e non indica solo quanto costa mangiare italiano, ma quanto valore il cliente riceve rispetto a ciò che paga. Originale e inedito l'indice di autenticità, che misura quanto un ristorante italiano all'estero sia riconoscibile come autenticamente italiano. Nel monitoraggio il prezzo medio del piatto principale è 30 euro. La cucina italiana mantiene un posizionamento di forte accessibilità con livelli di apprezzamento elevati. Londra e Parigi guidano la classifica dell'autenticità. Sul piano delle tipologie, come abbiamo detto, la pizzeria è il format più presente e più replicabile. L'osteria raggiunge il valore più alto, ha un indice di valore 13. L'aperitivo italiano emerge come rito sociale pienamente europeo. Facendo sintesi, si potrebbe dire che l'Italia non ha inventato un cocktail, ma un'ora del giorno.

0: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 26 maggio. Una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo, dedicata a Giacomo Balla, quella che la stilista Laura Biagiotti e il marito Gianni Cigni hanno costruito negli anni, viene esposta per la prima volta in Italia al MART di Rovereto, luogo che da sempre ospita le opere e le storie del futurismo. E oggi la mostra Giacomo Balla allo stile dell'avanguardia aggiunge un altro capitolo a questo racconto. Il co-curatore della mostra, Fabio Benzi.
1: C'è un'analisi di tutto il complesso processo di ideazione dell'opera che viene messo a fuoco nella collezione. È molto interessante vedere come si sviluppano proprio queste linee di ricerca di Balla. Quindi non sono solo opere, una raccolta di opere pittoriche. Balla si è dedicato moltissimo, anzi, proprio a far uscire l'estetica dalla dimensione ridotta e borghese del quadro per diffonderlo nel mondo.
0: Il cantante ultimo è andato all'Università di Roma Tor Vergata per incontrare 300 studenti e studentesse dell'Ateneo all'Auditorium Ennio Morricone. L'appuntamento moderato da Paolo Crepè è stata un'amichevole chiacchierata dedicata agli studenti delle 6 facoltà dell'Ateneo che hanno avuto la possibilità di interagire con l'artista e dialogare su varie tematiche vicine ai giovani e alla musica come strumento fondamentale per lo sviluppo umano. Dal confronto con Paolo Crepè è emerso il rapporto viscerale tra Ultimo e la musica, una necessità assoluta da sempre, mentre mancano poco meno di 2 mesi al grande live La Favola per Sempre, il 4 luglio proprio a Tor Vergata. Una chiamata a raccolta che ha registrato sold out di 250.000 biglietti venduti in appena 3 ore, un numero da record mai stato raggiunto prima, le parole dell'artista.
2: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè è stata una visione avuta anche tanti anni prima che noi ci conoscessimo. E ora viene, cioè sono qui a parlare con voi con il concerto tra 40 giorni.
0: Celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, che cade oggi, vuol dire celebrare l'opera di uno dei geni innovatori della musica del Novecento. La sua potenza creativa, la sua capacità di anticipare il futuro, la sua lezione, secondo cui i principi fondanti della sua arte sono l'individualità dello stile e del suono, ne fanno una figura che ha travalicato i confini del jazz e che già in vita conviveva con il suo mito. Il sommo trombettista è stato creatore di un sound che è come l'impronta digitale dell'anima, l'espressione di un'idea di musica ispirata all'icastica formula Less More, dove le pause e i silenzi valgono esattamente quanto le note. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Madame Marrakesh, volevo capire, noi vogliamo capire che cosa succede con la cucina italiana all'estero e soprattutto con queste indicazioni. Avete mai fatto caso all'indice di valore? Ma se andate all'estero intanto, cercate la cucina di quel paese o volete assolutamente andare a mangiare italiano e quindi poi vi lamentate se non mangiate come volete? Anche perché se questo ristorante è autenticamente italiano, combina degli elementi oggettivi: il menù, gli ingredienti, le denominazioni, la coerenza territoriale e poi gli elementi percettivi ricavati dai giudizi dei clienti. Ecco, in ogni caso, nei mercati più sofisticati la ristorazione italiana tende a specializzarsi maggiormente e a valorizzare le identità regionali, e noi siamo assolutamente d'accordo. Magari facciamo qualche piccola considerazione tra poco.

Lady Gaga con The AC Runway nella nostra catwalk ideale del mattino, il modello Giuditta, ma vi ricordate quando si prendeva in giro anche la situazione legata al film? Ma che modello di pigiama usi adesso? Perché stiamo parlando di estate che sta per arrivare. Tornando invece a prima, quando parlavamo ancora di questi indici di valore, di autenticità e del made in Italy e del cibo, in effetti abbiamo anche le nostre fissazioni. Tu dici no, io voglio mangiare una carbonara come si deve, ma fallo in un ristorante italiano. Se vai all'estero cerca qualche altra opzione, non so, fai un'altra scelta, altrimenti pigliati un appartamentino e cucina tu da solo, così sei contento, non ci pensiamo più. Pensiamo a una bella cosa invece, dite la vostra al nostro numero WhatsApp o con i social di RVL e la radio, e andiamo avanti con questo bel martedì.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RBL la radio.

Elizabeth Taylor, Taylor Swift con RBL la radio. La crisi Medio Oriente ha generato un'enorme incertezza sul fronte viaggi. Codacons ha diffuso una guida su diritti, rimborsi, risarcimenti e assicurazioni. Le vacanze fai da te. Chi ha acquistato in modo autonomo una vacanza, in caso di cancellazione volo, ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o l'imbarco su un volo alternativo. Se la cancellazione avviene a ridosso della partenza con il passeggero in aeroporto, si ha diritto anche all'assistenza. Sono pasti, sistemazioni in albergo, trasferimenti, ma anche un bel po' di soldini, come diritto a risarcimento. Previsto se la cancellazione non rientra nelle circostanze eccezionali. Attenzione, la carenza di carburante lo è, mentre la decisione della compagnia di tagliare i voli a causa del caro jet fuel non rientra nelle circostanze eccezionali. Attenzione a quello che succede, quindi guardate tutte le clausole, leggete bene le regolette, le prenotazioni, i contratti che firmate. Che ossessione!

Diciamo, Rai J, una cosa sicura che bisogna fare, che oramai viene consigliata: l'assicurazione di viaggio. Anche se Codacons ricorda che le polizze hanno un costo, ma non coprono tutti i rischi e prevedono franchigie, massimali ed esclusioni. Leggete sempre il contratto. Parlando di pacchetti vacanze, chi ha acquistato può vedersi richiedere anche prima del viaggio degli aumenti del prezzo del pacchetto fino a un massimo dell'8%. E tutto questo riguarda ad esempio i cambiamenti o quello che succede con i voli e le cancellazioni, o magari volete recedere dal contratto o trovate delle soluzioni alternative con l'agenzia. Ecco, attenzione a tutte queste cose, anche perché non vi sto a leggere tutte le postille dei contratti, ma cerchiamo di farvi capire che si avvicina il periodo estivo e quello delle vacanze, e non vogliamo che la vacanza diventi un incubo.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55

0: senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Non è mai troppo presto.
15: Non è mai troppo presto.
14: Comincia la giornata con RVL la radio.

appuntamento con Niall Horan, Drive Safe. E intanto, visto che parlano di guidare, magari di prendere l'automobile per fare un bel viaggio, che sia lungo, che sia breve, tutto deve essere a posto. Non dico perfetto, perché magari la perfezione non esiste, ma almeno cercare di evitare le magagne, tipo automobile, falla controllare, attenzione ai carburanti, eccetera eccetera. Le valigie, non perderle, cerca di mettere tutto a posto. Se vai a prendere l'aereo, se vai in treno, non perderti in quisquiglie e la disattenzione, che magari ti portano via tutto, e quello che potrebbe essere lo smarrimento di un documento, e le storie legate al telefono e alle sim. Oh mamma mia, quanti problemi. Senti, ma rimanere a

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
11: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Bambole di Pezza, il nuovo singolo porno, loro Bambole di Pezza, che sono tra i gruppi più seguiti e virali del momento, e tutto questo ovviamente dopo il festivalone di Sanremo. Il nuovo singolo con un messaggio, dicono loro, che restituiscono anche in modo provocatorio una rappresentazione di donne indipendenti, il modo migliore di trasmettere valori importanti in una società spesso ancora maschilista. Qui si racconta i momenti in cui un uomo ci prova con una donna solo per portarsela a letto, mentre le ragazze dicono: no, ascolta, se devi continuare solo con questo atteggiamento, lascia perdere.

0: questo caso non c'era un'azione del genere. Niente ragazzi che cercano le ragazze disperatamente solo per un fine, magari una canzone romantica invece che negli anni 80 veniva dedicata, come questa, The Captain of Her Heart, Double, che capolavoro. Con questa canzone abbiamo svegliato in modo positivo un sacco di persone, con i cuoricini e con i pensierini. Ora arriva Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Io vi lascio alla programmazione di RBL la radio e vi ricordo che ci ritroviamo domani mattina. Un altro bel risveglio con Non è mai troppo presto. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: talk about.
1: Tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
2: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperative del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
2: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: RVL la radio.
5: Sono le 7:08 di martedì 26 maggio, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. Cominciamo insieme questa nuova giornata, la cominciamo con il sole. E beh, è una giornata che si preannuncia molto molto calda anche questa, questo inizio d'estate così all'improvviso. Ieri pomeriggio sembrava veramente agosto a un certo punto. Come state? Spero tutti bene, questo è il giornale caffè. Noi staremo insieme fino alle 9 parlando di notizie, quello che succede nella nostra zona. E ovviamente tanta tanta musica, come ci piace fare ogni giorno. Parleremo soprattutto delle elezioni che si sono svolte in 5 comuni del VCO più in Vorio nel Vergante, e i nuovi sindaci, anche come saranno composti i consigli comunali dei comuni appunto che hanno rinnovato le loro amministrazioni. Ci sono anche delle foto e dei dati sulle nostre pagine social, quindi questo e molto altro ancora. Come sempre, se volete potete scrivermi allo 0323 55 21 24, numero di WhatsApp per messaggiare con noi, e poi ovviamente seguiteci anche sui social. Bene, direi che possiamo partire in questo martedì 26 di maggio. Saluto e ringrazio ovviamente Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Adesso c'è Giornale e Caffè.

E dicevamo in apertura questa mattina di Giornale Caffè, si parla di elezioni con tutti i nuovi sindaci del VCO. Cominciamo da Stresa, dove c'è Luca Gemelli, già giornalista e agente di viaggio, ha vinto con il 60% sugli altri due sfidanti. Andrea Fasola Ardizzoia si è fermato al 30%, Massimo Pedrani intorno all'11%. Quindi per lui la netta vittoria, e ha parlato subito Gemelli delle priorità che riguardano Stresa, i temi su cui ha detto inizierò a lavorare già dal primo giorno. Si tratta di manutenzioni, si tratta di Mottarone, una risposta concreta dopo il blocco della funivia per non perdere 15 milioni di euro di finanziamento messi a disposizione da Ministero per il Turismo e Regione Piemonte. Quindi queste assolutamente le sue priorità. Per quanto riguarda la squadra, gli assessori, ha detto che al momento non ha ancora fatto le sue scelte, ma che le farà poi insieme al gruppo. Ci sarà un incontro e insieme decideranno che cosa fare. Ora c'è Annalisa su RVL, canzone estiva. Quando

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, di Sargento la 9 Milano Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione alla Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino a Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. Auto in fila sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Cavennago per traffico intenso verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. 3 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente avvenuto in direzione Padova. Sulla E45 Orte-Ravenna per il ribaltamento di un furgone chiuso lo svincolo di San Vittore in entrata per Ravenna. In coda il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico per un mezzo fermo in panne verso Bologna. Mentre in carreggiata opposta, quindi in direzione Firenze, la presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta la circolazione tra Firenzuola e Badia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, il mondo intorno sembra pronto ad accogliere la vostra energia luminosa, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'ego dominante. In amore le vibrazioni sono alte e il carisma si esalta. Toro, solidità è la parola chiave della vostra giornata. A casa e nel lavoro, il vostro spirito critico e la determinazione vi aiuteranno a gestire anche le situazioni più complesse. Occhio però alla comunicazione. Gemelli, la vostra agenda si sincronizza con una serie di eventi inaspettati. Nel lavoro le connessioni giuste saranno fondamentali per i progetti futuri. In amore, nuove prospettive si apriranno grazie a un dialogo sincero. Cancro, sentite la vocazione delle profondità. Nel lavoro la vostra saggezza vi condurrà a decisioni strategiche, mentre in amore vivrete momenti di vera alchimia. Leone, il richiamo dell'avventura si fa sentire più forte del solito. Programmate nuovi viaggi, fisici o mentali, ma nel lavoro fate attenzione a non farvi trasportare troppo dalla fantasia. Vergine, costruire è la vostra missione di oggi. Ogni passo vi aiuta a solidificare la vostra visione del futuro. In amore, cercate di mostrare un lato più umano e spontaneo. Bilancia, tecnologia e visione umanitaria si intrecciano nella vostra giornata ideale. È il momento giusto per proporre idee innovative e coltivare legami futuristici. In amore, la distanza emotiva può trasformarsi in occasione di crescita. Scorpione, seguite il flusso. La vostra intuizione sarà potente, sia nel lavoro che in amore, dove sentirete crescere la sintonia con chi vi è accanto. Sagittario, le relazioni amicali si rivelano ricche di spunti e buon umore, facilitando una giornata leggera, ma al contempo stimolante. Dal punto di vista lavorativo, un evento importante può richiedere grande concentrazione. Capricorno, vi sentite forti e determinati, con una lucidità che vi permette di affrontare le dinamiche sentimentali in modo maturo. I single si mostrano rigorosi ma affascinanti, mentre le coppie vivono un momento romantico intenso. Acquario, siete più vitali del solito e affrontate la giornata con uno spirito allegro e aperto, anche se siete single. Chi è in coppia riscopre la gioia di ridere e giocare con il partner. Il lavoro richiede maggiore impegno. Pesci, vivrete una giornata equilibrata, dove ogni elemento sembra trovare il proprio spazio. Tuttavia, qualche grattacapo nel lavoro potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma. Oggi vi saluto con le parole di Steve Jobs. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
7: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
13: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Elezioni comunali a Stresa, vince Luca Gemelli col 60%, a Baveno e Cavola d'Ossola ampie conferme per gli uscenti Alessandro Monti e Giorgio Ferroni con circa il 70%, a Macugnaga netta vittoria di Stefano Candiani con l'83%, Stefano Bellotti confermato alla guida di Borgo Mezzavalle, a Invorio rieletto sindaco col 57%, Flavio Pelizzoni. Più controlli ai confini del VCO, nei primi 4 mesi dell'anno la polizia di frontiera di Domodossola ha incrementato del 50% le identificazioni, passate da 0 a 23 le espulsioni. Ripartite le asfaltature a Verbania, da ieri sera lavori in corso Nazioni Unite, si stima dureranno 4 notti.
16: Il meteo di RVL.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
15: Previsioni del tempo per martedì 29 maggio, soleggiato, sull'Ossola possibili temporali di calore nel tardo pomeriggio, temperature tra 18 e 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desiderio

bella bella montagne verdi qui su RVL, la radio in giornale e caffè. C'è stato un intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri in A26 per l'incendio di un autoarticolato che ha bloccato il traffico per quasi due ore al chilometro 186-700 in direzione sud verso Stresa. Appunto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verbania e di Stresa con un'autobotte, hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo pesante coinvolto. È stata recuperata gran parte del materiale rimasto integro all'interno del semirimorchio proprio grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La merce è stata poi trasferita su un altro mezzo fatto giungere sul posto dalla ditta e per le operazioni di soccorso, spegnimento e bonifica del veicolo, appunto il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per quasi due ore con inevitabili disagi alla circolazione, però per fortuna non ci sono stati feriti. È successo ieri intorno alle 20 in A26. Ava Max ora, Loving Myself.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 182 in corrispondenza del comune di Cafasse in fascia oraria 8-18. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org. Do you know the
7: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Evo 3, il City SUV 1500.

0: 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Pace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini su RVL la radio. Tra poco le news delle 8 e poi ci sarà anche la 4x4. Intanto però una novità.
1: RVL

0: l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
2: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio, Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi, Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito, Vladimiro Crisafulli-Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
1: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati, picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman. Ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. Calcio: termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
3: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Disagi sulla 9 Milano-Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. La presenza di oggetti sulla carreggiata rallenta la circolazione sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluca all'altezza di Seregno in direzione Monza. Inclonamenti sulla 4 Milano Milano-Venezia tra Trezzo e Cavenago per un incidente avvenuto verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Sostenuto il traffico sulle tangenziali milanesi con rallentamenti lungo il percorso nelle due direzioni. In entrata a Milano, coda di 1 chilometro sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
2: E per questa 4x4 vi suoniamo The Fray, You Found Me, Imagine Dragons con Shots. Amélie non è Francesco, ma partiamo dagli anni 90 con Enrique Iglesias, Bailamos.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: non è Francesco su RVL la radio a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 26 di maggio, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Tra pochissimo andremo anche un salto fino in Cina, per cui rimanete lì.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
14: RVL.

Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la 2ª riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Ed è tutto, grazie.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 26 maggio. Una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo, dedicata a Giacomo Balla, quella che la stilista Laura Biagiotti e il marito Gianni Cigni hanno costruito negli anni, viene esposta per la prima volta in Italia al Mart di Rovereto, luogo che da sempre ospita le opere e le storie del futurismo. E oggi la mostra Giacomo Balla allo stile dell'avanguardia aggiunge un altro capitolo a questo racconto. Il co-curatore della mostra, Fabio Benzi.
1: C'è un'analisi di tutto il complesso processo di ideazione dell'opera che viene messo a fuoco nella collezione. È molto interessante vedere come si sviluppano proprio queste linee di ricerca di Balla. Quindi non sono solo opere, una raccolta di opere pittoriche. Balla si è dedicato moltissimo, anzi, a far uscire l'estetica dalla dimensione ridotta e borghese del quadro per diffonderlo nel mondo.
0: Il cantante ultimo è andato all'Università di Roma Tor Vergata per incontrare 300 studenti e studentesse dell'Ateneo all'Auditorium Ennio Morricone. L'appuntamento moderato da Paolo Crepè è stata un'amichevole chiacchierata dedicata agli studenti delle 6 facoltà dell'Ateneo che hanno avuto la possibilità di interagire con l'artista e dialogare su varie tematiche vicine ai giovani e alla musica come strumento fondamentale per lo sviluppo umano. Dal confronto con Paolo Crepè è emerso il rapporto viscerale tra ultimo e la musica, una necessità assoluta da sempre, mentre mancano poco meno di 2 mesi al grande live La Favola per Sempre, il 4 luglio proprio a Tor Vergata. Una chiamata a raccolta che ha registrato il sold out di 250.000 biglietti venduti in appena 3 ore, un numero da record mai stato raggiunto prima, le parole dell'artista.
2: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè è stata una visione avuta anche tanti anni prima che noi ci conoscessimo. E ora viene, cioè sono qui a parlare con voi con il concerto tra 40 giorni.
0: Celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, che cade oggi, vuol dire celebrare l'opera di uno dei geni innovatori della musica del Novecento. La sua potenza creativa, la sua capacità di anticipare il futuro, la sua lezione, secondo cui i principi fondanti della sua arte sono l'individualità dello stile e del suono, ne fanno una figura che ha travalicato i confini del jazz e che già in vita conviveva con il suo mito. Il sommo trombettista è stato creatore di un sound che è come l'impronta digitale dell'anima, l'espressione di un'idea di musica ispirata all'icastica formula Less is More, dove le pause e i silenzi valgono esattamente quanto le note. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

Love, Sophie and Antoinette su RVL la radio. Continuiamo a parlare di elezioni, andiamo a Macugnaga dove Stefano Candiani ha stravinto con l'83,55% dei voti rispetto al rivale Francesco Gaiardelli. L'onorevole della Lega di origini varesine ha quindi conquistato il posto, non c'è più il commissariamento a Macugnaga. Macugnaga può uscire da questo momento brutto di crisi e mercoledì, quindi domani, arriverà in paese il ministro allo sport e ai giovani Andrea Abodi, proprio per parlare di opportunità di sviluppo per Macugnaga. Il Candiani ha precisato che non si tratta di un appuntamento così elettorale, ma dell'inizio di un percorso che vuole proprio portare al rilancio della perla del rosa, che diciamo sarebbe giusto proprio così. Tiziano Ferro ora con Lazza, Perdono.

canzone del grandissimo successo di Tiziano Ferro, Perdono, questa volta con Lazza, e ce lo siamo ascoltati qui in Giornale Caffè. Diamo adesso un'occhiata alle previsioni del tempo. Fa caldissimo, ce ne siamo accorti, questo caldo dovrebbe proseguire ancora almeno fino a giovedì, poi da venerdì un abbassamento delle temperature. Comunque per oggi 33 gradi, domani 34 di massima, insomma si sente, le minime sui 19-20 gradi. Da venerdì dovremmo ritornare a temperature sotto i 30 gradi, purtroppo per domenica al momento è previsto un temporale, ma è presto, dai, per dirlo, poi ne parleremo sicuramente verso la fine della settimana. Intanto vabbè, viviamoci questo inizio d'estate un po' anticipato. Kungs ora con

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Ragazzi, con questa non entri.
11: Ma no, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Succede da sempre. Mi presento.

diventano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. È

Gaia Bossa Nostra su RVL, la radio in Giornale Caffè. Continuiamo a parlare di elezioni a Baveno, riconfermato Alessandro Monti, 70% dei voti per lui, quindi insomma una piena, diciamo, riconferma proprio da parte dei cittadini dopo il primo mandato. Una bella soddisfazione per Monti, che ha detto appunto una gioia ancora più grande questa rielezione rispetto alla prima vittoria, e Monti ha già annunciato che continuerà a lavorare nel solco del cammino intrapreso, ringraziando anche tutta la sua squadra. Ancora non si sbilancia sulla composizione della giunta, si è preso qualche giorno, un paio di settimane insomma, per rifletterci e poi per annunciare i nomi degli assessori che lo accompagneranno in questo secondo mandato. Adesso ci sono già degli appuntamenti importanti in vista, come ad esempio il 13 giugno l'inaugurazione di Baveno d'Incanto, le fontane insomma luminose, lo spettacolo che quest'anno avrà anche alcune novità. Quindi staremo a vedere che cosa succederà anche a Baveno, e poi continuiamo a parlare di elezioni insomma nei prossimi appuntamenti di Giornale Caffè. Invece tra poco purtroppo ci dobbiamo salutare per quanto riguarda la giornata di oggi. Prima però c'è Sombre con Potential.

Ambre con Potential su RVL la radio, e noi adesso ci salutiamo. Tra pochissimo le news delle 9, poi Piero Pratesi con il suo talk show rimarrà con voi fino alle 13. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina, vi auguro un ottimo martedì e l'appuntamento per domani. Ciao.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo contro le previsioni mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella sostenuto dal Campolargo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Griekspoor e Hofner. Tra le donne Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Disagi sulla 9 Milano-Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. La presenza di oggetti sulla carreggiata rallenta la circolazione sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluca all'altezza di Seregno in direzione Monza. Incrollamenti sulla 4 Milano-Venezia da Trezzo e Cavenago per un incidente avvenuto verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Sostenuto il traffico sulle tangenziali milanesi con rallentamenti lungo il percorso nelle due direzioni. In entrata a Milano, coda di un chilometro sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale Ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buongiorno, buona mattinata, ben ritrovati da parte di Piero Pratesi. Prende il via anche quest'oggi la mattinata talk show con me fino a l'una. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Ora vi attendono invece 4 ore mia compagnia e a breve avremo l'almanacco musicale e poi subito dopo anche il momento dedicato alle 10:20 con la musica in vinile per quanto riguarda e lo speciale Ti ricordi quando. Direi che siamo pronti, carichi e tonici per aprire la nostra mattinata insieme, non prima di aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per aprire il talk show e ovviamente rigorosamente lo facciamo con la sigla.

0: Si chiama Magnetic, il disco dei The Bausa che vi ho suonato su RVL, la radio che ci ha portato al momento delle info sul traffico. Dopo la pausa pubblicitaria arriverà anche Emma con Arcomi e Vacci Piano e poi saremo pronti per l'almanacco musicale.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, troviamo code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
16: RVL la radio.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 26 maggio 2026 è il 146esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.34. Il santo del giorno è San Filippo Neri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 maggio del 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Nel 1851 a Londra inizia il primo torneo scacchistico internazionale della storia. Nel 1897 viene messo in vendita nel Regno Unito il romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker, Dracula, uno fra i più conosciuti romanzi gotici del terrore. Nel 1969 l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 maggio del 1923 parte la prima edizione della 24 ore di Le Mans, celebre gara automobilistica di durata che si corre al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans in Francia. Scriverà alcune tra le pagine più importanti dello sport. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 maggio del 1973 Domenico Modugno debutta in classifica con Amara Terra Mia. Nel 1994 Irene Grandi pubblica il suo primo disco omonimo e nel 2000 Renato Zero rilascia l'album Tutti gli zeri del mondo. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo John Wayne, nato a Winterset il 26 maggio 1907 e scomparso a Westwood l'11 giugno 1979. È stato un attore e regista statunitense. Cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Ricordiamo anche Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 e scomparso a Monte Carlo l'8 settembre 2009. Conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense naturalizzato italiano, è considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia, insieme a Corrado e Raimondo Bianello. Per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo. Compie oggi 62 anni Lenny Kravitz, musicista e cantautore americano salito alla ribalta negli anni 90. Spegne 60 candeline l'attrice britannica Helena Bonham Carter. 49 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, Luca Toni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 maggio 2008 di Sidney Pollack, nella schiera dei migliori registi del secolo scorso. E il proverbio del giorno è: quel che ha più dolce il morso fra gli agnelli, sugge il latte suo e quello dei fratelli.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Zipworks Space, lo spazio giusto.
7: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
11: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
12: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Le manutenzioni in città e ripristino della funivia del Mottarone per non perdere i 15 milioni di euro messi a disposizione da Ministero e Regione. Queste le priorità indicate dal neo sindaco di Stresa Luca Gemelli. A Baveno Alessandro Monti ha commentato la rielezione come una gioia ancora più grande di quella della prima vittoria e si dice pronto a rimettersi subito al lavoro sulla scia dei progetti iniziati. Plebiscito Macugnaga per Stefano Candiani, che ha ottenuto l'83,5% dei voti e ha annunciato per domani l'arrivo del ministro allo sport e dei giovani Andrea Abodi. L'inizio di un lavoro, spiegano dalla lista di Candiani, che punta a dare prospettive concrete a Macugnaga e ai suoi cittadini. E ora la cronaca: traffico bloccato per 2 ore dalle 20 di ieri lungo la A26 in direzione sud per l'incendio di un autoarticolato. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Verbania, Stresa, un'autobotte. Grazie al tempestivo intervento parte del carico del mezzo pesante è stata recuperata. Molti i disagi per il traffico. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Alex Warren su RVL, la radio, Fever Dream, la canzone che vi abbiamo suonato nella mattinata talk show. E ora con Serena Brancale, Levante Delia, vi porto al mio paese.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. avis.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
12: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: RVL la radio.

Il nuovo disco di Elisa Amore è su RVL, la radio. Stiamo per arrivare già anche al GR delle 10, lo intravediamo all'orizzonte, segno che poi ci porterà anche nella seconda ora della mattinata talk show, grazie non solo al GR delle 10, alla sequenza di Luce Verde, ma anche con la vitamina di RVL. Intanto ve le suoniamo di Santa Ragione con Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

0: Stai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket, infine, playoff di Serie A. Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Per le consuete operazioni doganali sulla 9 Lenate Como Chiasso abbiamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni della viabilità. Restano chiuse inoltre l'entrata di Lomazzo Nord e fino a Bornasco in entrata e in uscita. Inclonamenti sulla 8 Milano Varese tra il bivio per la Pedemontana e Castellanza per un veicolo in avaria verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo a causa del traffico intenso verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Sostenuto il traffico sulle tangenziali milanesi con rallentamenti lungo il percorso nelle due direzioni. In entrata a Milano, coda di un chilometro sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale Ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
5: E nella mattinata talk show arriva anche l'Happy Music mixata. Vi suoneremo Rocco Hunt con Caramello. Ci sarà anche DJ Antoine con Welcome to Saint-Tropez, mentre WhatsApp, la versione remixata di DJ Mico, chiuderà la nostra sequenza che apriamo con i Depeche Mode. Personal Jesus.
4: Vitamina RVL.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 170 viene chiusa per lavori a Gavi in corrispondenza del ponte Borgo Nuovo sul fiume Lemme. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: È il momento della musica in vinile nella mattinata talk show, è il momento dello speciale ti ricordi quando dedicato ai long play italiani che sono stati in vetta alla classifica degli LP più venduti in Italia. Vi porto nel 1984, esattamente il 22 di dicembre di quell'anno, quando il long play più venduto in Italia, andando a soppiantare la colonna sonora del film The Woman in Red, colonna attribuita principalmente a Stevie Wonder, arriva l'LP di Adriano Celentano, I miei americani, con scritto coi puntini di sospensione. Questo LP rimase il long play più venduto in Italia per 3 settimane consecutive, dal 22 di dicembre fino al 5 di gennaio del 1985. La canzone che ho scelto all'interno dello speciale ti ricordi quando qua su RVL la radio per rappresentare il long play I miei americani di Adriano Celentano è Susanna. We'll be right back.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in Piazza Umberto I all'Imbarcadero. Soccorso in festa 2026, il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90, Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

tutto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 26 maggio. Nel 2025 la produzione di aceto balsamico di Modena IGP ha registrato una leggera flessione del 3% rispetto all'anno precedente in termini di quantità, principalmente a causa dell'aumento dei costi di produzione. Nonostante la riduzione dei volumi, il fatturato delle aziende del comparto è però cresciuto, sostenuto dall'aumento dei prezzi dei prodotti, a conferma della solidità economica del settore. Nei primi quattro mesi del 2026 si è già osservato una ripresa significativa, con un incremento dei volumi pari al 10%. La fotografia scattata dal presidente del Consorzio Tutela dell'IGP, Cesare Mazzetti, in occasione dell'assemblea annuale che parla di numeri in tenuta. La produzione annua totale si attesta tra i 93 e i 95 milioni di litri. La filiera certificata comprende 2.400 aziende agricole che coltivano 14.000 ettari di vigneti, con il consorzio che rappresenta l'83% della produzione certificata. A mezz'ora dal centro di Milano c'è un frutteto da 6.000 alberi dove tutti possono raccogliere ciliegie. Nel parco della Balossa, Novate Milanese, è aperto Ciliegiami, 10 ettari di ciliegie e 20 varietà selezionate per vivere l'esperienza dell'autoraccolta a pochi chilometri dalla città. Il progetto ha radici lontane, nato 35 anni fa quando Romano Micheletti, agricoltore bergamasco e fondatore dell'azienda agricola Il Frutteto, trasformò una difficoltà in intuizione imprenditoriale. Mio padre aveva prodotto frutta e non sapeva chi venderla, racconta Nicola Micheletti, 28 anni, oggi alla guida dell'azienda di famiglia insieme proprio al padre. I grossisti offrivano pochissimo e così ha deciso di aprire direttamente al pubblico. Il primo giorno arrivarono 3 persone, il secondo 30 e la settimana dopo 300. L'autoraccolta è un modello semplice: il consumatore entra nel frutteto, raccoglie direttamente i frutti e paga ciò che porta via. Le straordinarie avventure del professor Toti nel mondo dei cevapcici di Eric Gobetti. Il professor Toti, 60enne ricercatore sottopagato di storia dell'alimentazione, viene mandato a Sarajevo come consulente di un programma TV. Tra autobus sbagliati, incontri bizzarri, una donna dagli occhi trasparenti e piatti di cevapcici, Toti cerca di risolvere una missione impossibile. Storia, cucina, viaggio, amore e mistero si intrecciano nel primo romanzo dello storico Gobetti. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

American Girls, già tutti che si lamentano per il caldo. Ieri dove ti giravi c'erano persone che si lamentano per il caldo. Io aggiungerei che, visto come guidavano tante persone questa mattina nel tratto per andare prima da casa mia a bere il caffè e poi per venire in radio a trasmettere, il caldo ha rimbesuito un sacco di gente. C'è un sacco di rimbesuiti in giro, veramente qualcosa di incredibile. Quello che io dico, che come mi ha insegnato la buon'anima del mio insegnante di scuola guida, il signor Ceno, è che se vai anche piano sei pericoloso, se vai troppo piano sei pericoloso, se guidi con paura sei pericoloso. Ed effettivamente stamattina ho detto: sarà il caldo, sarà quelle giornate dove nell'arco di un chilometro e mezzo ti capitano sei rimbesuiti, e quindi può giustamente anche accadere questo. E anche il caldo, quindi, di cui già tutti si stanno lamentando dopo pochi giorni, crea anche magari queste problematiche. Noi ve le suoniamo di santa ragione. La testa gira, dice Fred and Palma. A me stamattina girava altro. Ci sono Anita e Mischilla con lui su RVL.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare,
4: da ballare, da ballare,
3: al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, il mondo intorno sembra pronto ad accogliere la vostra energia luminosa, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'ego dominante. In amore le vibrazioni sono alte e il carisma si esalta. Toro, solidità è la parola chiave della vostra giornata. A casa e nel lavoro, il vostro spirito critico e la determinazione vi aiuteranno a gestire anche le situazioni più complesse. Occhio però alla comunicazione. Gemelli, la vostra agenda si sincronizza con una serie di eventi inaspettati. Nel lavoro le connessioni giuste saranno fondamentali per i progetti futuri. In amore, nuove prospettive si apriranno grazie a un dialogo sincero. Cancro, sentite la vocazione delle profondità. Nel lavoro la vostra saggezza vi condurrà a decisioni strategiche, mentre in amore vivrete momenti di vera alchimia. Leone, il richiamo dell'avventura si fa sentire più forte del solito. Programmate nuovi viaggi, fisici o mentali, ma nel lavoro fate attenzione a non farvi trasportare troppo dalla fantasia. Vergine, costruire è la vostra missione di oggi. Ogni passo vi aiuta a solidificare la vostra visione del futuro. In amore, cercate di mostrare un lato più umano e spontaneo. Bilancia, tecnologia e visione umanitaria si intrecciano nella vostra giornata ideale. È il momento giusto per proporre idee innovative e coltivare legami futuristici. In amore, la distanza emotiva può trasformarsi in occasione di crescita. Scorpione, seguite il flusso. La vostra intuizione sarà potente, sia nel lavoro che in amore, dove sentirete crescere la sintonia con chi vi è accanto. Sagittario, le relazioni amicali si rivelano ricche di spunti e buon umore, facilitando una giornata leggera, ma al contempo stimolante. Dal punto di vista lavorativo, un evento importante può richiedere grande concentrazione. Capricorno, vi sentite forti e determinati, con una lucidità che vi permette di affrontare le dinamiche sentimentali in modo maturo. I single si mostrano rigorosi ma affascinanti, mentre le coppie vivono un momento romantico intenso. Acquario, siete più vitali del solito e affrontate la giornata con uno spirito allegro e aperto, anche se siete single. Chi è in coppia riscopre la gioia di ridere e giocare con il partner. Il lavoro richiede maggiore impegno. Pesci, vivrete una giornata equilibrata, dove ogni elemento sembra trovare il proprio spazio. Tuttavia, qualche grattacapo nel lavoro potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma. Oggi vi saluto con le parole di Steve Jobs. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

to You su RBL la radio. Stiamo per arrivare anche al momento del GR sportivo, l'edizione delle 11. Subito però ci ascoltiamo i Rolling Stones, che non è come gruppo in questo caso, ma come titolo del pezzo dei The Colors su RBL la radio.

0: seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
2: Il ranking, soprattutto nei grandi tornei, poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
1: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cucciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
4: E nella mattinata talk show arriva anche il momento dell'Happy Music mixata. Vi suoneremo Papa Love Mambo di DJ Maxim. Poi arriverà Ike Fue di Don Miguelo, mentre Donatella di Donatella Rettore chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con Gazebo, la versione remixata da Christian Marchi di I Like Chopin.
3: Vitamina RVL.

0: allunga il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor su RVL, la radio, 11:21 in diretta con la voce di Piero Pratesi nella mattinata talk show. Arriva anche Cosmo, il nuovo disco, ogni giorno, ogni notte.
1: Ho fatto un

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
11: Zip Workspace, lo spazio giusto.
12: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Le manutenzioni in città e il ripristino della funivia del Mottarone per non perdere i 15 milioni di euro messi a disposizione da Ministero e Regione. Queste le priorità indicate dal neosindaco di Stresa Luca Gemelli. A Baveno Alessandro Monti ha commentato la rielezione come una gioia ancora più grande di quella della prima vittoria e si dice pronto a rimettersi subito al lavoro sulla scia dei progetti iniziati. Plebiscito a Macugnaga per Stefano Candiani, che ha ottenuto lo l'83,5% dei voti annunciato. Per domani l'arrivo del ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, l'inizio di un lavoro, spiegano dalla lista di Candiani, che punta a dare prospettive concrete a Macugnaga e ai suoi cittadini. Cambiamo argomento. Lunedì 4 maggio è stato eseguito un prelievo di organi all'ospedale Castelli di Verbania. A seguito dell'espletamento delle procedure di accertamento della morte cerebrale, si è provveduto al prelievo del fegato da parte di un'equipe proveniente da Roma, di reni e corne, prelevati dall'equipe dei reparti di chirurgia generale e oculistica dell'ASL VCO. Il grazie dell'azienda sanitaria alla famiglia del donatore. Inoltre l'ASL rinnova a tutti i cittadini l'invito ad esprimere la propria volontà alla donazione attraverso le varie modalità che la legge italiana consente. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
18: Il meteo di RVL.
19: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
20: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
17: Previsioni del tempo per la giornata di domani. Mercoledì 27 maggio, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
21: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

John Bon Jovi, Midnight Chelsea, era 1997 quando funzionava la grande questa canzone che abbiamo riascoltato nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna e ora con Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Sai.

0: Almodovar.
1: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
0: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Stingley, Chosen Texas su RVL, la radio, l'abbiamo suonata nella mattinata talk show, stiamo per arrivare con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino all'una, però in questo caso al GR del mezzogiorno che segnalerà e segnerà anche il passaggio nell'ultima ora della nostra mattinata insieme. Intanto le bambole di Pezza col nuovo disco Porno.

0: Da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci e nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 Francesco Di Vieste, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025, è ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Runaway, eccola qua la accoppiata Lady Gaga 12 su RVL, la radio a mezzogiorno e 10. La rima assolutamente non era voluta. Entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pretesi, che vi accompagnerà fino all'una. Poi arriverà la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. E intanto vi suono Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 25.

Maracaibo, eccola qua, Luisa Lu Colombo su RVL la radio, l'abbiamo suonata nella mattinata talk show con Piero Pratesi, andando indietro nel tempo e aggiungerei anche in pieno stile ti ricordi quando. Ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata musicale con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Something I wanna talk about.
1: RBL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
2: L'argomento del giorno è: perché i giovani fanno le ricerche su TikTok e non su Google? Ciao, sono Davide Di Gemaria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. C'è una generazione intera che non sa praticamente utilizzare Google Maps, e questo succede non perché non sappiano utilizzare un telefono, ma semplicemente perché quando devono scegliere un luogo da visitare, un ristorante dove andare a mangiare o un prodotto da acquistare, aprono TikTok anziché Google. E questo sta cambiando qualcosa di molto più grande di quanto possa sembrare. Per decenni abbiamo cercato informazioni leggendo, quindi una query, una lista di risposte, qualche recensione. Puoi leggere 100 recensioni di un locale, ma non hai ancora l'idea di come sia l'atmosfera, di quanto stretti siano i tavoli e di che faccia abbia il cameriere. TikTok ed Instagram non restituiscono risultati, restituiscono esperienze. Cerchi brunch Verbania, in 30 secondi hai visto le luci, sentito il rumore della sala e visto cosa ordinano le persone nel tavolo a fianco. Non stai leggendo una recensione, a questo punto è quasi come esserci e il cervello non distingue molto bene tra ho visto un video o conosco già quel posto. E questo è proprio il punto. Se hai un'attività, un progetto o un prodotto che vuoi che le persone scoprano, assicurati non solo di esistere su Google, ma di esistere come esperienza online. Sempre più spesso la prima impressione non è quello che si legge su una pagina web, ma il video di 30 secondi di qualcuno che c'era. E quella impressione vale più di qualsiasi scheda prodotto scritta benissimo. Se questa pillola ti è piaciuta, ti aspetto su RVL la radio e sui social di Gemaria.
1: Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.

abbiamo parlato di comunicazione con Gemaria e c'è stata anche Gaia con Bossa Nostra su RVL la radio, e ora è il momento dei Maroon 5, arrivano con Heroin.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Le manutenzioni in città e ripristino della funivia del Mottarone per non perdere i 15 milioni di euro messi a disposizione da Ministero e Regione. Queste le priorità indicate dal neo sindaco di Stresa Luca Gemelli. A Baveno Alessandro Monti ha commentato la rielezione come una gioia ancora più grande di quella della prima vittoria e si dice pronto a rimettersi subito al lavoro sulla scia dei progetti iniziati. Plebiscito Macugnaga per Stefano Candiani, che ha ottenuto l'83,5% dei voti e ha annunciato per domani l'arrivo del ministro allo sport e dei giovani Andrea Abodi. L'inizio di un lavoro, spiegano dalla lista di Candiani, che punta a dare prospettive concrete a Macugnaga e ai suoi cittadini. E ora la cronaca: traffico bloccato per 2 ore dalle 20 di ieri lungo la A26 in direzione sud per l'incendio di un autoarticolato. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Verbania, Stresa e un'autobotte. Grazie al tempestivo intervento, parte del carico del mezzo pesante è stata recuperata. Molti i disagi per il traffico. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Su RVL la radio è arrivato Bresh da Dio e vi posso anche dire che è arrivata anche la vostra Vale pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio coraschiando il fondo del barile. E vi posso anche dire, se devo dirla proprio tutta all'interno della nostra mattinata talk show, che arriva anche una novità direttamente dalla colonna sonora del film che sta andando alla grande, il film del momento, questo dobbiamo dirlo, sto parlando di Il Diavolo Veste Prada 2, c'è Senna Spyro, Material Lover.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
2: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Ragazzi, con questa non entri.
13: Ma no, non vale.
12: Bravo, non vale.
14: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Rolling Stones, in questo caso gli artisti, non come nel caso precedente della canzone dei The Colors, il titolo del brano. Questa è In the Stars, suonata su RVL, la radio. Ci sono anche LDA e H7 nella nostra programmazione, ci porteranno al momento dei saluti col loro ultimo disco, l'ultimo singolo che si intitola semplicemente Santa.

0: 90. Rivialde.
1: No, no, ferma tutto, scusate perché ogni tanto capita. No, siamo giunti al termine, sto facendo la segnalazione alla regia. Siamo giunti al termine, appuntamento con la mattinata talk show e con Piero Pratesi. Io non devo far altro a questo punto che salutarvi, ricordarvi che tra poco arriva la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Io tornerò con voi quando? Beh, ovviamente domani, mercoledì, staremo però insieme fino alle 12.30, la nostra mattinata insieme. Vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto in questo caso col canonico. Ciao ciao da Piero.

0: gioco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa, e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino. 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale, alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
4: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Per le consuete operazioni doganali sulla 9 Milano-Chiasso si sono formate code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni della viabilità. Restano chiuse inoltre l'entrata di Lomazzo Nord e fino a Mornasco, sia in entrata che in uscita. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Altre file sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Cam per traffico intenso in direzione Latosole. Ci spostiamo in provincia di Bergamo. Sulla statale 470 della Val Brembana la presenza di oggetti sulla carreggiata rallenta il traffico tra Sendrina e Villa Dalmè in direzione Bergamo. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:07 minuti, andiamo a raschiare il fondo del barile su RVL Radio. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buon martedì 26 maggio, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Apriamo 3 ore pomeridiane dedicate a musica e curiosità, ce ne staremo insieme in diretta fino alle 16. Dobbiamo solo salutare Piero Pratesi e la mattinata talk show e possiamo partire. Suoniamo Sombre con Potential.

0: Il nuovo singolo di Jovanotti ed Alfa si intitola Buon Vento e ve l'abbiamo appena suonato su RVL Radio, mentre tra pochissimo andremo a farci un bel tuffo musicale nel passato.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno delle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Oggi abbiamo saltato a via pari gli 80, che è il decennio nel quale in genere ci porta il primo tuffo musicale nel passato diraschiando il fondo del barile, e siamo approdati nei 70, 1977, per ascoltare uno dei cavalli di battaglia dei Pooh. Dammi solo un minuto su RVL la radio, minutino che dedichiamo ai contatti. 0323 552124 è il numero WhatsApp di RVL per scrivere alla diretta, oppure se preferite potete utilizzare i social cercando e seguendo le pagine ufficiali su Facebook, Instagram ed X. Abbiamo i Muse in arrivo. Be with you.

Dopo la novità di Alfa e Jovanotti, vi abbiamo suonato anche quella di Samurai J in Raschiando il fondo del barile. Flamenco Paranoia, mentre stiamo per collegarci con la redazione locale di RVL Radio e mentre ci muoviamo a ritmo di Magnetic.

0: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43. Zip
6: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Le manutenzioni in città e il ripristino della funivia del Mottarone per non perdere i 15 milioni di euro messi a disposizione da Ministero e Regione. Queste le priorità indicate dal neosindaco di Stresa Luca Gemelli. A Baveno Alessandro Monti ha commentato la rielezione come una gioia ancora più grande di quella della prima vittoria e si dice pronto a rimettersi subito al lavoro sulla scia dei progetti iniziati. Plebiscito a Macugnaga per Stefano Candiani, che ha ottenuto l'83,5% dei voti ha annunciato per domani l'arrivo del ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi. L'inizio di un lavoro, spiegano dalla lista di Candiani, che punta a dare prospettive concrete a Macugnaga e ai suoi cittadini. Cambiamo argomento. Lunedì 4 maggio è stato eseguito un prelievo di organi all'ospedale Castelli di Verbania. A seguito dell'espletamento delle procedure di accertamento della morte cerebrale, si è provveduto al prelievo del fegato da parte di un'equipe proveniente da Roma, di reni e cornee, prelevati dall'equipe dei reparti di chirurgia generale e oculistica dell'ASL VCO. I grazie dell'azienda sanitaria alla famiglia del donatore. Inoltre, l'ASL rinnova a tutti i cittadini l'invito ad esprimere la propria volontà alla donazione attraverso le varie modalità che la legge italiana consente. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL.
13: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani. Mercoledì 27 maggio, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Perdono di Tiziano Ferro, ma la versione 2026 con il featuring di Lazza pubblicata per i 25 anni del brano. Le 13:42 minuti, la vostra Vale vi parla dal fondo del barile, dove si nascondono le migliori notizie curiose, e sono iniziati domenica 24 maggio a Las Vegas gli Enhanced Games, prontamente ribattezzati le Olimpiadi del Doping, in quanto a differenza di tutte le altre competizioni sportive alle quali siamo abituati, in questo caso le sostanze dopanti sono ammesse e anche, insomma, caldamente consigliate, purché assunte sotto controllo medico e approvate dall'americana Food and Drug Administration. Follia? Secondo molti sì, perché il rischio per la salute degli atleti è elevato e la WADA, l'agenzia antidoping mondiale, ha già fatto sapere che tutti quelli che vi prenderanno parte verranno squalificati a vita dalle altre competizioni. Eppure in 40 si sono riuniti domenica e hanno iniziato a darsi battaglia nelle varie discipline, allettati sicuramente dai cospicui premi in denaro messi in palio. Si parla di $500,000 per ogni record del mondo battuto, anche se poi il primato non verrà riconosciuto per ovvie ragioni.
1: RVL, la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto

0: pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, da ballare. Al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Sorry, scusa, lo sento, la novità musicale dei Pinguini Tattici Nucleari su RVL Radio. E per chiudere l'argomento Olimpiadi del Doping che si sono tenute domenica a Las Vegas, nelle quali secondo le previsioni sarebbero stati battuti molti record del mondo grazie agli aiutini della chimica, in quanto il doping per gli atleti non è stato vietato, anzi.

La beffa finale, ciliegina su una torta molto amara da mandar giù per gli organizzatori, è stata che un solo record del mondo alla fine è stato battuto, quello dei 50 metri stile libero. Tutti gli altri hanno tenuto botta, quasi a volerci ricordare che a giocare pulito alla fin fine paga sempre. Time Impala in Jenny su RBL, il remix di Dracula.

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 26 maggio. Una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo, dedicata a Giacomo Balla, quella che la stilista Laura Biagiotti e il marito Gianni Cigni hanno costruito negli anni, viene esposta per la prima volta in Italia al Mart di Rovereto, luogo che da sempre ospita le opere e le storie del futurismo. E oggi la mostra Giacomo Balla allo stile dell'avanguardia aggiunge un altro capitolo a questo racconto. Il co-curatore della mostra, Fabio Benzi.
1: C'è un'analisi di tutto il complesso processo di ideazione dell'opera che viene messo a fuoco nella collezione. È molto interessante vedere come si sviluppano proprio queste linee di ricerca di Balla. Quindi non sono solo opere, una raccolta di opere pittoriche. Balla si è dedicato moltissimo, anzi, a far uscire l'estetica dalla dimensione ridotta e borghese del quadro per diffonderlo nel mondo.
0: Il cantante ultimo è andato all'Università di Roma Tor Vergata per incontrare 300 studenti e studentesse dell'Ateneo all'Auditorium Ennio Morricone. L'appuntamento moderato da Paolo Crepè è stata un'amichevole chiacchierata dedicata agli studenti delle 6 facoltà dell'Ateneo che hanno avuto la possibilità di interagire con l'artista e dialogare su varie tematiche vicine ai giovani e alla musica come strumento fondamentale per lo sviluppo umano. Dal confronto con Paolo Crepè è emerso il rapporto viscerale tra Ultimo e la musica, una necessità assoluta da sempre, mentre mancano poco meno di 2 mesi al grande live La Favola per Sempre, il 4 luglio proprio a Tor Vergata. Una chiamata a raccolta che ha registrato il sold out di 250.000 biglietti venduti in appena 3 ore, un numero da record mai stato raggiunto prima. Le parole dell'artista.
2: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè è stata una visione avuta anche tanti anni prima che noi ci conoscessimo. E ora viene, cioè sono qui a parlare con voi con il concerto tra 40 giorni.
0: Celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, che cade oggi, vuol dire celebrare l'opera di uno dei geni innovatori della musica del Novecento. La sua potenza creativa, la sua capacità di anticipare il futuro, la sua lezione, secondo cui i principi fondanti della sua arte sono l'individualità dello stile e del suono, ne fanno una figura che ha travalicato i confini del jazz e che già in vita conviveva con il suo mito. Il sommo trombettista è stato creatore di un sound che è come l'impronta digitale dell'anima, l'espressione di un'idea di musica ispirata all'icastica formula Less is More, dove le pause e i silenzi valgono esattamente quanto le note. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: Mancano pochi secondi alle 14 e per tuffarci nell'ora centrale di Raschiando il fondo del barile stiamo per ascoltarci in fila Il Triangolo di Renato Zero, Pepas di Farruko, Rose Villene e Igwe con Come un tuono e subito gli Europe. Compie 40 anni uno dei loro più grandi successi, The Final Countdown.
3: Vitamina RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
15: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame?

0: La vitamina RDL delle 14 ci ha lasciato senza fiato, abbiamo cantato parecchio questo giro d'ora e adesso il trio Brancale, Levante e Delia ci porta alla Book Parade per rilassarci chiacchierando di libri qua su RDL.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Resiste alla terza posizione Luciana Littizzetto con Il tempo dei La La La, secondo posto per Maurizio De Giovanni con Il tempo dell'orologiaio e in vetta c'è ancora Emmanuel Carrer con Colcots. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è un nuovo giallo, si tratta dei Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia Cuori in fuga, a Poggiobecco è tempo di fiori d'arancio e di omicidi inaspettati. Lorenzo e Greta, tra litigi e false piste, si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto potranno essere gli ingredienti vincenti. Passiamo ora alla seconda posizione, anche qui c'è Maurizio De Giovanni con il secondo capitolo dell'orologiaio di Brest, Il tempo dell'orologiaio. Al primo posto Cristina Cassarra Scalia con Le terme dell'indirizzo. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina starebbe attraversando un buon periodo, persino la relazione con il PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il suo equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale nel centro del capoluogo etneo, viene ritrovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo cui hanno sparato un colpo alla testa. E passiamo ora al consiglio della settimana di Pablo Trincia, Come nascono le storie, il mio viaggio nell'arte di raccontare. Come nascono le storie? Prima di tutto c'è uno sguardo, quello di un narratore capace di cogliere gli intrecci di vite, sentimenti e misteri che si celano dietro ogni persona, luogo geografico o persino in un semplice albero. Poi c'è l'istinto del cacciatore, il lavoro meticoloso di ricerca delle fonti, quelle che svelano i segreti di una vicenda e le emozioni dei protagonisti. Infine c'è la voce, il mestiere, la capacità di dare ritmo, colore e di rendere la storia interessante per chi legge, guarda e ascolta. Pablo Trincia ha rivoluzionato e fatto esplodere il fenomeno dei podcast in Italia ed è entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: RVL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
0: RVL la radio, a di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina, può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che queste siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi. Anche sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Blanco ed Elisa cantano Ricordi su RVL Radio, e di ricordi si occupa anche l'Accadde Oggi di metà puntata, perché in Raschiando il fondo del barile ricordiamo che 25 anni fa una band virtuale conquistava la vetta dei singoli più venduti in Italia, e il brano era questo qua.

0: Prima della musica fatta con la I, quando parlavi di artisti virtuali pensavi subito a loro, i Gorillaz su RVL la radio, che poi virtuale era solo l'immagine che mostravano al pubblico creata dal fumettista Jamie Hewlett, perché dietro si celavano musicisti in carne ed ossa, primo tra tutti il leader dei Blur, Damon Albarn, e Clint Eastwood fu il loro singolo d'esordio, un esordio col botto per dirla tutta, che vendette milioni di copie e conquistò la vetta della classifica italiana il 26 maggio del 2001. Il titolo e il video abbinato erano un chiaro richiamo al celebre film Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, e la frase del ritornello I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag fa riferimento alla borsa piena di soldi che il personaggio di Clint Eastwood si portava via alla fine della pellicola.
1: RVL la radio.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.

0: Struttura, metodo, controllo.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Cabana è il nuovo singolo di Rama su RVL Radio e prima di collegarci con la redazione per l'informazione nazionale delle 15 suoniamo anche gli Anotr con Talk to You.

0: Verbanola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'Assemblea di Confindustria, in platea anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività e la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la Premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenza in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Sono appena scattate le 15 e noi apriamo una nuova ora di diretta alzando ancora un po' il volume e suonando senza interruzioni Eros Ramazzotti con Terra Promessa, La Collegiala nella versione di Gary Lowe, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini in Caramello e in testa Apt di Rosé e Bruno Mars.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio. Sull'autostrada A4 Milano-Venezia per un incidente il traffico al momento è bloccato tra Castegnato e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia direzione Venezia. C'è al momento una coda di circa 5 km tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Sulla A9 la Milano-Como-Chiasso per traffico intenso si registrano code in direzione della Svizzera tra Lomazzo Sud e la barriera di Como Grandate. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco in entrata e in uscita. Traffico intenso è segnalato anche sulla A22 del Brennero. Ci sono code di 4 km tra Egnaura e Bolzano Sud in direzione del confine di Stato. 2 km di coda nello stesso tratto anche in direzione di Modena. In Liguria code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure di direzione Genova. Nel nodo autostradale di Firenze ci sono code per un incidente sulla A1 verso Bologna tra Firenze in Pruneta e Calenzano. Mentre i lavori in corso sull'autostrada Adriatica provocano rallentamenti e code in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto, tra Grottammare e Pedaso e tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio. Code per incidente tra Francavilla e Pescara Ovest, sempre verso Ancona. Ed infine nel nodo autostradale di Salerno troviamo code in direzione di Napoli sull'autostrada 3 tra Fratte e Salerno Centro. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Da oggi il Circolo dei Lettori di Torino ospita una serie di incontri sulla salute e sulla medicina dal titolo Molinette Incontra, un format ideato dal professor Renato Romagnoli, uno dei massimi esperti di trapianti al mondo, e dal giornalista Guido Barosio. Il format prevede un dialogo tra un illustre medico del più importante ospedale torinese ed esponenti conosciuti della cittadinanza torinese, un dialogo che permetterà di avvicinare l'ospedale e la sanità pubblica alle persone comuni. Abbiamo parlato con Giulio Bino, direttore del Circolo dei Lettori di Torino.
4: Questo è un modo per portare le molinette dentro Torino, cioè avvicinare eccellenze mediche con esponenti del mondo culturale, istituzionale, facendo proprio un modello di comunicazione buona, inteso non come buona comunicazione, ma come al contrario, come comunicazione buona, credo che non potesse non vederci partecipi. Ed ecco perché abbiamo pensato di aderire con entusiasmo alla proposta.
3: Torna a Torino Interplay, festival dedicato alla danza contemporanea diretto da Natalia Casorati, in programma dal 26 maggio al 27 giugno. L'edizione 2026 propone 28 spettacoli e 9 prime nazionali con artisti provenienti dall'Europa e da paesi extraeuropei, confermando la vocazione internazionale della rassegna. Ad aprire il festival sarà la compagnia belga Washing Machine con Malamor mio non muore, Epilogue. In scena Carlotta Sagna, Alessandro Bernardeschi e Mauro Paccagnella, protagonisti di una performance ironica e tagliente che riflette sul destino del corpo e sul trascorrere del tempo. Il Torino Fringe Festival entra nella sua seconda settimana con una programmazione che attraversa satira politica, nuove drammaturgie, teatro civile, comicità e sperimentazione. Da oggi fino al 31 maggio la 14ª edizione prosegue con il percorso ispirato a Metropolis di Fritz Lang, trasformando le tensioni del presente in materia scenica, il rapporto tra individuo e sistema, le trasformazioni sociali, il lavoro e l'identità, le nuove forme dell'abitare urbano. Portare a teatro un cognome che tutti vogliono cantare è una sfida che richiede coraggio. Questa è la sfida di Alice De André, che mercoledì 27 maggio salirà sul palco del Teatro Gioiello di Torino con Alice non canta De André. Accompagnata solo da un violoncello, Alice sceglie di abbassare il volume per lasciare spazio alle parole, portando in sala una storia fatta di ricordi rubati e quella strana fatica del diventare grandi sotto l'ombra di un gigante. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: RVL, la radio.

0: La rubrica Wazon ci ha appena fatto scoprire un po' di appuntamenti piemontesi e inraschiando il fondo del barile si avvicina anche l'informazione locale di RVL il radio. Intanto però non fermiamo la musica e da Taylor Swift passiamo a Bruno Risas che riascoltiamo dallo scorso Festival di Sanremo con L'albero delle noci.
1: Sono cresciuto

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Zipworks Space, lo spazio giusto.
9: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zipworks Space, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
15: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Le manutenzioni in città e ripristino della funivia del Mottarone per non perdere i 15 milioni di euro messi a disposizione da Ministero e Regione. Queste le priorità indicate dal neo sindaco di Stresa Luca Gemelli. A Baveno Alessandro Monti ha commentato la rielezione come una gioia ancora più grande di quella della prima vittoria e si dice pronto a rimettersi subito al lavoro sulla scia dei progetti iniziati. Plebiscito Macugnaga per Stefano Candiani, che ha ottenuto l'83,5% dei voti e ha annunciato per domani l'arrivo del ministro allo sport e dei giovani Andrea Abodi. L'inizio di un lavoro, spiegano dalla lista di Candiani, che punta a dare prospettive concrete a Macugnaga e ai suoi cittadini. E ora la cronaca: traffico bloccato per 2 ore dalle 20 di ieri lungo la A26 in direzione sud per l'incendio di un autoarticolato. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Verbania, Stresa e un'autobotte. Grazie al tempestivo intervento parte del carico del mezzo pesante è stata recuperata. Molti i disagi per il traffico. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
20: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

storia d'amore firmata Suki Waterhouse. Per fare un po' di gossip, lei è l'attuale compagna dell'attore Robert Pattinson, del quale ha avuto anche una figlia nel 2024. Tiny Rising su RVL Radio. Mancano meno di 20 minuti alla fine di Raschiando il fondo del barile, poco più di un quarto d'ora se volete dirla in altro modo, e puntuali come ogni anno con il caldo ritornano le notizie di turisti che cercano di portarsi via dei souvenir dalle spiagge italiane. Souvenir oppure direttamente le spiagge, perché a Porto Torres in Sardegna i funzionari doganali hanno pizzicato una donna francese di 69 anni con 40 kg di sabbia, ciottoli e conchiglie in valigia, provenienti molto probabilmente dalla celebre spiaggia alle Saline a Stintino. Maledetta sabbia che con il vento si infila dappertutto. Guarda un po', scherzi a parte, si tratta di un reato. La signora verrà sanzionata con una multa che parte da 500 euro e può arrivare fino a 3.000, e tutto il materiale arenario è stato sequestrato per essere riportato a breve nel suo ambiente naturale. Una lezione da tenere ben presente in vista dell'estate. E canzone estiva è il brano di Annalisa che suoniamo su RVL. Quando

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
8: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
7: Ma non tutto è sempre sicuro.
8: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
9: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Ragazzi, con questa non entri.
11: Ma no, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

Amore è l'ultima fatica in studio di Elisa, novità su RVLL Radio, nonché ultima canzone di oggi di Raschiando il fondo del barile. Qua ci fermiamo con le notizie curiose e le riprenderemo in mano domani dalle 12.30 e l'orario già ci fa capire che saremo a metà settimana, perché il mercoledì cominciamo mezz'oretta in anticipo, mentre a metà pomeriggio la vostra Vale lascia spazio a Marco Pennacchini. Occhio al penna fino alle 19 su RVL. Vi auguro buon proseguimento e ci aggiungo baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 9 Milano-Chiasso per le consuete operazioni doganali. Code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Restano chiuse l'entrata di Lomazzo Nord e fino a Mornasco, sia in entrata sia in uscita. Sul percorso milanese della 4 per incidente code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. File ma per traffico intenso in direzione di Torino tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Code a tratti sulla 8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Lavori questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso. Chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domani il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

martedì pomeriggio RVL il radio, questo è Occhio al Penna, buon pomeriggio ovviamente da parte mia che sono Marco Pennacchini e da parte di tutta la squadra di RVL, un buon pomeriggio anche alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Partiamo con Katy Perry che si ricorda Last Friday Night.

Fulminacci, la sua maledetto me ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto, lo 0323 55 21 24, questa è la linea, come ben sapete, dei vostri messaggi qui da noi, e vi aspettiamo anche sui social, su X, su Facebook, su Instagram, ci trovate sempre come RBL la radio. Mi raccomando, ricondividete i nostri contenuti, commentate, scrivete tutto quello che volete, noi vi aspettiamo per farvi vivere anche quella che sarà un'estate straordinaria di RBL la radio. Lady Gaga, Runway.

0: Segway.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 170 viene chiusa per lavori a Gavi in corrispondenza del ponte Borgo Nuovo sul fiume Lemme. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
15: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
16: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Gaia con Bossa Nostra nel pomeriggio di Occhio al Penna. Parliamo un po' di voce in questo pomeriggio RVLiano. Si dice? No, vabbè, di RVL, tanto per capirci. Perché ne avevo parlato qualche settimana fa, anche mese, quando è stata la giornata mondiale della voce, no? Su quanto è bello questo strumento che usiamo tutti i giorni. Magari non ce ne rendiamo neanche tanto conto di come lo usiamo, ma è fondamentale anche per riconoscerci, per no, fare conoscenze, tutte queste cose qui. È uscita una notizia che è passata magari un po' sotto traccia, visto quello che succede in giro per il mondo, che riguarda l'uomo di Neanderthal. Perché noi abbiamo sto pregiudizio, no, che gli uomini primitivi avessero una forma di comunicazione abbastanza rozza, invece no. È tutto il contrario, ci hanno detto, assolutamente il contrario, avevano una forma di comunicazione anche melodiosa con l'uso della voce. Madonna, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

direttamente dall'edizione Deluxe di Love is Like, l'ultimo album dei Maroon 5. Questa è Heroin, un inedito inserito all'interno. Questa RDL è la radio, il pomeriggio di Occhio al Pin. Alcuni studiosi si sono concentrati nel ricostruire o nel tentare di capire come fosse la voce dell'uomo di Neanderthal, no? Di tantissimi anni fa. E per andare contro appunto il pregiudizio, che l'uomo, no, avesse una comunicazione grezza, avesse un tono cupo molto basso. E invece, secondo alcune ricostruzioni fatte grazie ai teschi, no, alla ricostruzione in 3D, anche all'uso dell'intelligenza artificiale, è venuta fuori una voce bella melodiosa. Potranno fare pure la radio, secondo me.

volevo capire, madame, insieme a Marrakesh, e appunto io volevo capire qui su RBL della radio, no? Ma voi quante cose capite dalla voce di una persona? Nel senso, vi è mai capitato di sentire una voce e immaginarvi il fisico di quella persona, la bellezza? Perché secondo uno studio dell'Università di Bicocca di Milano, noi facciamo proprio così, cioè quando sentiamo una voce, la prima cosa che immaginiamo è se la persona che sta parlando, di cui stiamo sentendo la voce, può essere bella, secondo i nostri canoni di bellezza. Magari ci innamoriamo pure di una voce, vi è mai successa sta cosa qui? Mike Smith insieme a Nia Loran, Drive Safe. What?

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a

Amore J, la sua ossessione qui su RVL la radio, questo è Occhio al PIN. Come l'hanno fatto l'esperimento, la bicocca di Milano? Praticamente hanno preso alcuni volontari e gli hanno detto, hanno descritto il carattere di una persona e hanno detto: secondo questo carattere disegnate o scrivete dei tratti della bellezza di questa persona. Poi hanno fatto sentire la voce e hanno visto che più il tono era gentile, era calmo, era tranquillo, e più lo standard di bellezza aumentava. Quindi è vera la cosa che la voce, no, ci rappresenta anche dal punto di vista, tra virgolette, fisico. Cioè le persone immaginano come siamo fatti, e più usiamo un tono gentile e più siamo belli dentro magari.

capolavoro dei Pet Shop Boys, Suburbia, settembre 1986, l'album è Police, il primo album proprio dei Pet Shop Boys, che usciva nel marzo sempre dell'86, e se non lo avete all'interno della vostra collezione di dischi pop, synth pop, diciamo così, di dischi degli anni 80, dovete averlo tranquillamente, scendete adesso, andatela a comprare immediatamente, davvero un signor disco. Vi ricordo, approfittando che siamo nell'86, il nostro appuntamento con la grande musica degli anni 70-80 qui su RBL, il sabato e la domenica a partire dalle 18 vi aspetta Piero Pratesi con Ti ricordi quando, tutta la musica raccontata e suonata in vinile, tutta la musica anni 70-80, ovviamente tutto il meglio del meglio. Arrivano le news delle 5, prima c'è 6, fai buona domenica.

0: Acqua Auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, poco è cambiato rispetto al precedente collegamento. Sulla 9 Milano-Chiasso, per le consuete operazioni doganali, code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Restano chiuse l'entrata di Lomazzo Nord e fino Mornasco, sia in entrata sia in uscita. Trafficato il percorso milanese dell'A4 con code in direzione di Torino tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. Brevi rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Barese. Si lavora questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso, chiuso dalle 22 alle 5 di domani il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Il martedì pomeriggio di RVL con 4 successi senza nessuna interruzione. Pino Daniele, Mare Luna, Buon Viaggio di Cesare Cremonini a seguire. A chiudere la selezione ci pensa Olivia Rodrigo, Drop Dead. E apriamo con gli Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.
4: 4x4, su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione. We'll be right back.

0: Olivia Rodrigo, Job Dead, va a chiudere la nostra 4x4. Ora è tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Stupinigi e Sito in direzione Milano e fra Venaria e Pianezza in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Pink Pantress, nuovo singolo, si chiama Girl Like Me, su RVL Radio. C'è Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini, fino alle 19. Stiamo parlando di voce e di come riusciamo tramite la voce a scoprire diverse cose di una persona. Addirittura riusciamo a capire, in realtà ci facciamo un quadro noi, della bellezza di un'altra persona. Più il tono che sentiamo è gentile, calmo, pacato, più secondo noi la persona che ci sta parlando può essere bella, secondo i nostri canoni di bellezza. Vi siete mai innamorati di qualcuno solo per la voce? The Colors, Rolling Stones.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
13: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Sono stati fissati per giovedì alle 16 i funerali di Federico Gualtieri, il giovane ominese morto durante un'immersione di ricerca scientifica alle Maldive. Come annunciato, il sindaco della città Daniele Berio ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere saranno mezz'asta e tutte le attività economiche sono invitate a fermarsi dalle 16 alle 18. Tragedia evitata l'altra sera a Verbania, dove una donna ha cercato di gettarsi dal terzo ponte sul fiume San Bernardino. Aveva già scavalcato il parapetto quando una giovane coppia di passaggio in auto ha chiamato il 112. Gli agenti della polizia accorsi sul posto hanno iniziato cautamente ad avvicinarsi e a instaurare con lei un dialogo. La donna ha raccontato loro di avere problemi gravi di salute e un rapporto burrascoso con l'ex marito. Poi, approfittando di una frazione di secondo favorevole, i poliziotti sono riusciti ad afferrarla per le braccia e a portarla in salvo, affidandola alle cure del personale sanitario. Vicio Azzurra TV cambia proprietà. La famiglia Zuccari, che fondò l'emittente con la loro sede a Domodossola nel 1980, ha ceduto il 100% della società controllante Televicio 2000 al gruppo Altair dell'imprenditore orsolano Paolo Zanghieri, attivo in numerosi e disparati settori, dal turismo all'energia fino al fitness e al funeral, e che impiega oltre 1000 dipendenti in Italia. Puntiamo a un ampliamento di contenuti offerti, bacino d'utenza e ascolti, dichiara Zanghieri. Il nostro obiettivo, già nel breve periodo, è allargare i servizi offerti nel settore più ampio della comunicazione integrata, a beneficio in primis delle società del gruppo. Questa è l'informazione di RVL La Radio, e poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Visto che parliamo di voce, una delle più interessanti per quanto riguarda il momento è Sophie and Anthony at Hi My Love su RVL la radio. Buon martedì pomeriggio da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Pin. Stiamo chiacchierando di voce. Siamo partiti dall'uomo di Neanderthal, che a quanto pare aveva una voce in alcuni casi anche tranquilla e serena, e siamo arrivati ad uno studio dell'Università Bicocca di Milano che ha detto: guarda, più usi un tono di voce pacato e più le persone ti vedono bello o bella, ovviamente a seconda del genere. Ma tante cose si possono scoprire con la voce, tante cose che non immaginavo. Per esempio, voi sapete che si può riconoscere l'età di una persona solamente sentendola, e questa mi ha fatto sorridere, no? Tu senti parlare e dici: vabbè, questo sarà giovane, questo sarà un po' più anziano. In realtà per i giovani è estremamente facile, cioè, nel senso, riconoscere l'età di un bambino o di un adolescente è forse, no, la cosa più semplice che ci possa capitare.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Qui siamo nell'Olimpo delle belle voci italiane. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. L'età più complicata da indovinare è quella tra i 45 e i 65 anni, quella fascia d'età, soprattutto per gli uomini. Quello è complicato. E sapete la cosa bella? Rido perché io faccio parte di questa fascia d'età. E dico, la cosa più bella è che si sbaglia per difetto. Cioè, nel senso, di solito si danno meno anni. Quindi magari no, tu ascolti qualche uomo tra i 45 e i 65 anni e dai meno anni di quelli che ha davvero. È la cosa bella. Oh, almeno una volta mi danno meno anni. Spero, almeno. Almeno per la voce, almeno quello. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
3: Zip Workspace, lo spazio giusto.
4: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: RVL la radio.

Comuni Immortali di Achille Lauro su RBL la radio, queste Occhio alla Penna che avete scoperto solo ascoltando la voce di quella persona, raccontateci allo 0323 55 21 24. Avete scoperto un tradimento, una bugia, perché tanto sono le cose più facili da scoprire. Per quanto tu possa essere bravo a mentire, c'è sempre quell'incertezza nella voce, no? Che ci inganna. Alla fine inganna noi stessi poi, che stiamo magari dicendo una bugia. Arrivano le news delle 6, vi ricordo che a seguire ci sono tutti gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde. Prima c'è Mick Fabulous.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Teen Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero uno al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Teen Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste, incidente con code di 3 km tra svincola 21 e Desenzano in direzione di Venezia. Invariata la situazione del traffico sulla A9 Milano-Chiasso. Per le consuete operazioni doganali, code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Restano chiuse l'entrata di Lomazzo Nord e fino a Mornasco, sia in entrata sia in uscita. Traffico intenso con code sulla A8 dei Laghi tra Fiera Milano e Viale Certosa nelle due direzioni, Milano e Varese. Trafficato il percorso milanese della A4. Code in direzione di Torino tra Monza e Cormano. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. È tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Ci sono anche i Fallout Boys di Thanks for the Memories all'interno della 4x4 su RVL. A seguire Wiz Khalifa con Charlie Puth, See You Again. Chiuderemo con Annalisa, canzone estiva, e apriamo con Samuele Bersani, Giudizi Universali.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: canzone estiva di Annalisa va a chiudere la nostra 4x4 su RVL la radio. Tempo di infotraffico, pubblicità, c'è il nuovo delle bambole di pezza porno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Sito in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Al momento è tutto, seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
3: Romantici laghi, alpi maestosi, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Mole di Pezza, il loro nuovo singolo si chiama Porno su RVL la radio. C'è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, fino alle 19. Stiamo parlando di voce, siamo partiti da lontanissimo, dall'uomo primitivo, e su una scoperta che hanno fatto, nel senso che aveva modi di comunicare, non dico simili ai nostri, ma erano meno grezzi e rozzi di quanto si possa pensare. Anche la voce era meno bassa, era un po' più melodiosa, un po' più tranquilla anche in alcuni casi. A proposito di voce, una delle più belle in assoluto è quella di Freddie Mercury, su questo siamo d'accordo, senza se e senza ma. Nel novembre del 78 usciva il settimo disco dei Queen, Jets. È un disco che unisce, fa vedere che i Queen riescono a fare un sacco di cose, anche unire diversi generi molto diversi tra loro, che è una cosa anche bella. All'interno del disco c'è Fat Bottom Girls, c'è Jealousy, c'è Bicycle Race, ci sono davvero tanti grandi brani, e c'è anche questo che esce come singolo, il secondo singolo, nel gennaio del 79, Don't Stop.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Ragazzi, con questa non entri.
13: Ma no, non vale.
12: Bravo, non vale.
14: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
17: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Si terranno giovedì alle 16 i funerali del ricercatore ominiese morto alle Maldive. Il comune ha proclamato il lutto cittadino e invita le attività economiche a chiudere dalle 16 alle 18. Verbania, una donna ha cercato di buttarsi dal terzo ponte sul San Bernardino. Il pronto intervento della polizia ha consentito di trarla in salvo. Traffico bloccato per quasi due ore ieri sera sull'autostrada A26 a causa di un auto articolato che ha preso fuoco sulla carreggiata verso Genova tra Baveno e Carpugnino. Nessun ferito. Cambio di proprietà per VCO Azzurra TV, la famiglia Zuccari ha venduto al gruppo Altair dell'imprenditore solano Paolo Zanghieri.
19: Il meteo di RVL.
20: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
18: Previsioni del tempo per mercoledì 27 maggio, soleggiato con temperature tra 18 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Bentornati, You and Me, questa è RVL Radio, questo è Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini, fino alle 7. Tra le altre cose che si possono scoprire con la voce, anche l'altezza. Stavo leggendo alcuni dati. Allora, l'altezza secondo me è complicato. Come fai a sapere quanto è alta una persona dalla voce? Pare che il cervello inconsciamente, quando sente una voce, dice: guarda, allora questo sarà alto 1,60, 1,75, 1,76. No, con le scarpe, con un po' più di tacco, e pare che funzioni. Da uno studio che è stato fatto un po' di anni fa, nel 2013, vari esperimenti hanno confermato sta cosa: riusciamo a indovinare, a inquadrare l'altezza di una persona solo ascoltando la voce. The Bowser Magnetic.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

That's Warren, i suoi sogni di febbre, Fever Dream su RVL la radio. Una buona serata da Marco Pennachini. Per quanto riguarda la questione del indovinare l'altezza di una persona ascoltando la voce, stavo leggendo sul come si fa, praticamente il cervello inconsciamente ci dice: allora, se questa persona, uomo o donna, ha la voce bassa, potrebbe essere più alta, o comunque no, alta nella media, diciamo così. Se invece ha una voce un po' più acuta, allora potrebbe essere un po' più bassa rispetto allo standard. E noi abbiamo questo pregiudizio installato, come se fossimo dei programmi per il computer, installato dentro al nostro cervello, e in base alla profondità della voce capiamo se l'altra, la persona che ci sta parlando, è alta o bassa, senza vederla, ovviamente. Blanco insieme ad Elisa, ricordi.

direttamente dall'Olanda, Another Told to You, a chiudere l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, ho passato una splendida serata, arriva Fabiana adesso con RVL Stories, noi ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4.

0: poco su RBL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti.
0: L'economia.
1: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
2: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
1: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso, tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste, dopo un incidente si registrano ancora code tra svincola 21 e Desenzano in direzione di Venezia. Trafficato il percorso milanese della A4, file in direzione di Torino tra Monza e Cormano. Traffico intenso con rallentamenti sulla A8 dei Laghi tra Fiera Milano e Viale Certosa nelle due direzioni, Milano e Varese. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. Invariata la situazione del traffico sulla 9 Milano-Chiasso. Per le consuete operazioni doganali, code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Restano chiuse l'entrata di Lomazzo Nord e poi di Fino Mornasco, sia in entrata sia in uscita. Per lavori questa notte proprio sulla 9 Milano-Como Chiasso, dalle 22 alle 5 di domani, verrà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Buon martedì, ben ritrovati su RVL la radio, siete con la Fabi, pronta anche oggi per il nostro Che Stories, insieme fino alle 22. Saluto come sempre il nostro Marco Pennacchini, che è stato con voi fino a pochi minuti fa con Occhio al Penna e che torna domani. Voi mettetevi comodi, perché come sempre c'è tanta buona musica da ascoltare e tante notizie e curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

fastidio di dito nella piaga all'interno di Che Stories. Da pochi minuti abbiamo iniziato l'appuntamento di oggi, martedì 26 di maggio, e stiamo per ascoltare anche questa bella collaborazione per Bob Sinclair con Kaisa. Kaisa, come sappiamo molto bene, ormai si è consolidata nel mondo della musica, ma lei non è solamente una brava cantante e cantautrice, ma anche una ballerina. Ha studiato fin da bambina per diventare ballerina, prima che un incidente purtroppo al ginocchio interrompesse questa carriera all'età di soli 15 anni. Poco dopo ha iniziato a scrivere canzoni e ad interessarsi al mondo della musica. È cresciuta ispirandosi a Michael Jackson e in età adolescenziale ha fatto parte anche di una tribute band dei Jackson 5. Poi da lì, insomma, piano piano, passo passo, sono arrivati anche i successi, anche una sua etichetta discografica, e c'è anche questa grande collaborazione con Bob Sinclair. L'ascoltiamo, questa è I Can't Wait.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Drosso in direzione Piacenza. Sempre in direzione Piacenza si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere. Restiamo sulla tangenziale, per traffico intenso il traffico è rallentato fra Drosso e Sito in direzione Milano e fra Bruere e Pianezza ancora verso Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Want You di Gary Lowe. Allora, torniamo a parlare di Fulminacci che stiamo per ascoltare. Perché? Perché dopo aver terminato il tour nei Palazzacci, come li ha ribattezzati lui, sarà in giro anche quest'estate con Fulminacci all'aperto. Si parte ufficialmente il 23 di giugno dallo Sherwood Festival a Padova, poi arriverà a Torino il 25 di giugno, il 26 sarà a Pisa e poi, insomma, ci sono tanti appuntamenti, perché c'è la possibilità di sentire il suo appuntamento con il Fulminacci all'aperto fino al 30 di agosto, quando si esibirà a Mantova. Lo ascoltiamo, Maledetto me.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Sono stati fissati per giovedì alle 16 i funerali di Federico Gualtieri, il giovane ominese morto durante un'immersione di ricerca scientifica alle Maldive. Come annunciato, il sindaco della città Daniele Berio ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere saranno a mezz'asta e tutte le attività economiche sono invitate a fermarsi dalle 16 alle 18. Tragedia evitata l'altra sera a Verbania, dove una donna ha cercato di gettarsi dal terzo ponte sul fiume San Bernardino. Aveva già scavalcato il parapetto quando una giovane coppia di passaggio in auto ha chiamato il 112. Gli agenti della polizia accorsi sul posto hanno iniziato cautamente ad avvicinarsi e a instaurare con lei un dialogo. La donna ha raccontato loro di avere problemi gravi di salute e un rapporto burrascoso con l'ex marito. Poi, approfittando di una frazione di secondo favorevole, i poliziotti sono riusciti ad afferrarla per le braccia e a portarla in salvo, affidandola alle cure del personale sanitario. Un altro espianto di organi negli ospedali del VCO. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
14: Lunedì 4 maggio è stato eseguito un prelievo di organi all'ospedale Castelli di Verbania. A seguito dell'espletamento delle procedure di accertamento della morte cerebrale, si è provveduto al prelievo del fegato da parte di un'equipe proveniente da Roma, di reni e cornee prelevati dall'equipe dei reparti di chirurgia generale e oculistica dell'ASL VCO. I grazie dell'ASL VCO alla famiglia del donatore. L'azienda inoltre rinnova a tutti i cittadini l'invito a esprimere la propria volontà alla donazione attraverso le varie modalità che la legge italiana consente.
13: VCO Azzurra TV cambia proprietà. La famiglia Zuccari, che fondò l'emittente con la loro sede a Domodossola nel 1980, ha ceduto il 100% della società controllante TeleVCO 2000 al gruppo Altaire dell'imprenditore rossolano Paolo Zanghieri, attivo in numerosi e disparati settori, dal turismo all'energia fino al fitness e al funeral, e che impiega oltre 1000 dipendenti in Italia. Puntiamo a un ampliamento di contenuti offerti, bacino di utenza e ascolti, dichiara Zanghieri. Il nostro obiettivo già nel breve periodo è allargare i servizi offerti nel settore più ampio della comunicazione integrata, a beneficio in primis delle società del gruppo. E adesso le previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Previsioni del tempo per mercoledì 27 maggio, soleggiato con temperature tra 18 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

È il nuovo di Gaia, Bossa Nostra. Avevamo già parlato un po' di questa canzone, che contiene anche dei riferimenti molto spiccati per il Brasile. Per esempio, possiamo anche dare altre indicazioni, perché si parla di un distillato tipico che può essere unito al vino bianco, come suggerito proprio nel pezzo. Cita in Bossa Nostra Gaia anche il cielo in una stanza del mitico Gino Paoli, in un verso appunto che è il cielo in una stanza e quell'hotel. Fateci caso magari la prossima volta se ve la siete persa a questa citazione. Tra le altre cose è uscito anche il videoclip di questo pezzo di Gaia, anche in questo caso molto molto bella. Lei per i suoi outfit richiama la bossa nova e gli anni 50, con una gonna, con le frange, insomma davvero un look che sta molto bene a Gaia. C'è Harry Styles adesso con American Girls.

Styles all'interno di Che Stories. Lui ha iniziato la sua tournée, sappiamo che ha anche una relazione in corso con Zoe Kravitz, sappiamo che i due sono molto impegnati, però si erano fatti una promessa, oltre all'anello, anche quella di cercare di passare più tempo possibile insieme, ed effettivamente bisogna dire che c'era anche Zoe Kravitz alla serata inaugurale del nuovo tour di Harry Styles ad Amsterdam, intitolato Together Together. Lei è stata avvistata dagli spettatori intenta a seguire l'esibizione della pop star britannica, anche se ha cercato di mantenere un profilo basso presentandosi all'evento con un lungo soprabito e un cappello calcato in testa, ma chiaramente i fan l'hanno subito avvistata e immortalata mentre ballava con molto entusiasmo al fianco del conduttore James Corden, storico amico tra l'altro di Harry Styles, e a catturare l'attenzione dei presenti questo vistoso anello di fidanzamento, sì, che si vedeva assolutamente brillare sulla mano sinistra dell'attrice. Ormai non ci sono dubbi, lei è Madame, assieme a Marrakesh, volevo capire.

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RBL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare. RBL.

Lady Gaga e Doechii, Runway è il titolo del brano che è anche parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 che continua a portare a casa grandi consensi al cinema. Adesso noi ci fermiamo, c'è il primo giro di boa, chiudiamo la prima parte di Che Stories, tra poco c'è la redazione, prima però ascoltiamo anche Aranciata di Fra Quintale.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'ha sferzata sulla competitività.
2: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
3: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi!
1: Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano. La terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
1: Tennis, al Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: Ed è arrivato anche quel momento che ci piace molto all'interno di Che Stories su RVL la radio, e che riguarda il 4x4, contenitore che ci dà la possibilità di ascoltare quattro successi senza nessuna interruzione. Tra poco il grande George Michael. Ascolteremo anche Budapest di George Ezra. Per sempre sì, Sal Da Vinci, ma iniziamo con Biagio Antonacci, Mi fai stare bene.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Drosso in direzione Piacenza. Sempre in direzione Piacenza si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere. Restiamo sulla tangenziale, per traffico intenso il traffico è rallentato fra Drosso e Sito in direzione Milano e fra Bruere e Pianezza ancora verso Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

E così Maroon 5 hanno rilasciato questo nuovo singolo e i fan sappiamo che non vedono l'ora che arrivi la data del 25 di giugno, perché la band torna a distanza di 10 anni dall'ultimo concerto appunto a Milano, e questa volta saranno all'ippodromo SNAI San Siro, headliner proprio degli High Days, per quella che rappresenta, ahimè, anche l'unica data italiana del loro tour. Meglio una data che nulla, questo è certo, quindi avremo poi modo di parlarne, perché io non ho preso il biglietto, ma immagino che ci saranno tante immagini e tanti video che i fan dei Maroon 5 pubblicheranno proprio il giorno, meglio la sera stessa, il giorno dopo del concerto. A proposito di eventi, anche Samurai J è pronto per portare la sua musica in giro per l'Italia. Oggi lo ascoltiamo sempre con la sua ossessione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare,
3: da ballare, da ballare,
2: al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Ragazzi, con questa non entri.
13: Ma no, non vale.
12: Bravo, non vale.
14: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Super Trailers.
20: Stai ascoltando?
21: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
22: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
23: Non fare niente di stupido.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
22: Scordatelo. Ho chiuso.
21: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
16: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Continua a portare a casa buoni riconoscimenti il brano di Tommaso Paradiso, I Romantici, presentato al Festival di Sanremo e che noi amiamo molto, ma speriamo, ecco, di poter sentire presto nuova musica. Mentre se vi siete persi la prima parte dei suoi concerti, non preoccupatevi, perché Tommaso Paradiso, come avevamo già raccontato, ha previsto anche una serie di date per il tour estivo 2026. Si parte ufficialmente il 14 di luglio da Bassano del Grappa, siamo sempre in Veneto, e poi ci saranno tanti altri appuntamenti che lo vedranno in giro appunto per l'Italia per tutto il mese di luglio. Se fate una googolata sicuramente vi appariranno le date specificate e magari avete così modo di farvi un'idea e prendere un biglietto per cantare sotto le stelle i suoi successi. C'è Olivia Rodrigo adesso con Drop Dead.

entrata nella super rotation di RVL la radio anche questa canzone di Olivia Rodrigo dal titolo Drop Dead. Adesso stiamo per fare un tuffo indietro nel tempo con Imagination e Just an Illusion, e allora ne approfitto anche per ricordarvi che ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio, accompagnati dalla selezione musicale del nostro Piero Pratesi, ci sarà l'appuntamento, insomma, del weekend dedicato a Ti ricordi quando. In questo spazio avrete così la possibilità di ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto.

0: subito 011 56 11 726.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
1: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
4: RVL, la radio.

Buona domenica di Saif, il nuovo singolo tra l'altro di questo giovane artista italiano. Adesso ci prendiamo un piccolo break, giro di boa per quanto riguarda il nostro appuntamento con Key Stories. Infatti chiudiamo anche la seconda ora. Tra poco ritroveremo anche la redazione, quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca, in crisi di astinenza, ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: E inauguriamo anche la terza ora di Che Stories di oggi martedì proprio con il 4x4, secondo e ultimo appuntamento di oggi per noi, con 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco Un passo indietro, uno dei miei brani preferiti dei Negramaro, J-Ax con Assenzio. Ascolteremo Rolling Stones dei The Colors. Iniziamo però con Alanis Morissette, You or the No.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Presente o passato non fa nessuna differenza. Su RVL la radio suoniamo solo successi in 4x4.
1: Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Sofia and the Antonettes, Hi My Love. Eh sì, ormai si sta facendo il conto alla rovescia. Era attesissimo dai fan, finalmente è tornato con nuova musica, delle belle collaborazioni e una serie di appuntamenti dal vivo. Si parte ufficialmente proprio sabato, questo sabato 30 di maggio, da Lignano Sabbia d'Oro. Siamo quindi in provincia di Udine con il live di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro Stadi 26 Tour, c'è sicuramente molta gente che non vede l'ora di tornare a cantare i suoi grandi successi e anche i nuovi brani inseriti nel suo ultimo lavoro. Noi Tiziano Ferro adesso lo ascoltiamo con Giorgia in Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Si terranno giovedì alle 16 i funerali del ricercatore ominese morto alle Maldive. Il comune ha proclamato il lutto cittadino e invita le attività economiche a chiudere dalle 16 alle 18. Verbania, una donna ha cercato di buttarsi dal terzo ponte sul San Bernardino. Il pronto intervento della polizia ha consentito di trarla in salvo. Traffico bloccato per quasi 2 ore ieri sera sull'autostrada A26 a causa di un auto articolato che ha preso fuoco sulla carreggiata verso Genova tra Baveno e Carpugnino. Nessun ferito. Cambio di proprietà per VCO Azzurra TV. La famiglia Zuccari ha venduto al gruppo Altair dell'imprenditore solano Paolo Zanghieri. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Achille Lauro su RVL, la radio, lo abbiamo ritrovato nel nostro Che Stories. Pronti? Perché voglio ricordare invece a voi che ci seguite che RVL, la radio, la potete seguire anche sui social. Voi utilizzate Facebook ed Instagram, per esempio? Se sì e ancora non l'avete fatto, vi invito a cercare anche le nostre pagine social. Basta cercare RVL, la radio, è facile. Una volta trovata la pagina social della radio, basta mettere un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale ricco di curiosità ma anche tanta informazione. Poi ci sono i nostri eventi, quindi andate a dare una sbirciatina costantemente per passare delle belle serate in nostra compagnia con la nostra musica. The Bausa, Magnetic.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme. In via Müller 35 a Intra.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

e Rita Ora qui su RVL la radio, pronti per ascoltare la carica e la grinta delle bambole di Pezza. Perché? Perché hanno rilasciato una serie di appuntamenti del loro Summer Tour 2026. Il 10 di luglio iniziano ufficialmente a portare in giro la loro musica, quindi seguitele, mi raccomando, di appuntamenti ce ne sono parecchi. Per quanto riguarda sempre le bambole di Pezza, beh, vi informo che finalmente è uscito anche il nuovo singolo. Lo ascoltiamo? Si intitola Porno.

0: Lisa e Justin Timberlake, The Other Side, qui all'interno di Che Stories. In realtà siamo pronti per chiudere l'appuntamento di oggi, martedì. Mi ero persa un po', invece l'ora mi dice che è arrivato il momento di lasciare spazio alla nostra Adriana Paratore, che dopo l'informazione vi aspetta con Day by Day. Io torno domani, se vi va, se vi fa piacere, come sempre a partire dalle 19. Buona serata dalla Fabi, anche con Blanco ed Elisa. Ricordi,
1: con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Buonasera amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri a Lenny Kravitz, che nasceva il 26 maggio 1964 e oggi è arrivato alla bellezza di 62 anni. Che dire, ragazzi? Lui, vabbè, è una leggenda della musica, tra l'altro ha avuto diversi riconoscimenti, tra cui 4 Grammy Award vinti consecutivamente, diciamo che questo record è tuttora imbattuto. E poi, insomma, ricordiamo tantissimi suoi grandi successi. Ora è impegnato perché sua figlia Zoe si sta per sposare con Harry Styles, ex One Direction. Tanti auguri di buon compleanno a Lenny Kravitz.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di crescere?

Era il 26 maggio del 2007 quando la Def Jam Records decideva di fare un'operazione promozionale incredibile per lanciare la canzone di Rihanna e Jay-Z, Umbrella. Praticamente decise di regalare 10.000 ombrelli per promuovere la canzone. Successivamente ci sarà poi una collaborazione tra Rihanna e un marchio di ombrelli. Accadeva il 26 maggio del

0: l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
5: Don't worry, be happy.
6: Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona, e sui social Flor Center.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.
12: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
13: In Piemonte, sulla A26 dei trafori, dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Gemme, Romagnano Sesia e Borgomanero verso Gravellona Toce. Ancora sulla A26, ma tra Piemonte e Liguria, nella stessa fascia oraria, chiusura del tratto tra il bivio con la A10 e Ovada verso Alessandria. In Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, con orario 22:05:30, chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Busalla e Bolzaneto verso Genova. Sulla A12 Genova Livorno, dalla mezzanotte alle 6, chiusura tra Nervi e Recco in direzione di Livorno. In Lombardia, sulla A9 Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5, chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. In Veneto, sulla A13 Bologna Padova, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra il bivio per la A4 e Padova zona industriale per chi proviene da Milano e da Venezia ed è diretto verso Bologna. Nella stessa fascia oraria chiusa anche la carreggiata in direzione di Padova tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo. In Friuli Venezia Giulia, infine sulla A23 Udine Tarvisio, dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Udine Nord e Gemona Osoppo verso Tarvisio. Nella stessa fascia oraria chiusura anche del tratto Pontebba Carnia verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
12: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a l'una di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

0: Katia Perry delle Four Non Blondes avrebbe dovuto produrre il seguito di American Idiot dei Green Day, ma purtroppo all'ultimo momento i Green Day si sono tirati indietro e l'hanno addirittura ghostata. Che cosa è successo? Ne parliamo tra un attimo, state là.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure, per queste emozioni che nascondi.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it. Zip
4: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: RVL.

torniamo a parlare dei Green Day e del seguito di American Idiot, che sarebbe dovuto essere prodotto da Linda Perry delle Four Non Blondes, la quale aveva già prodotto Beautiful di Christina Aguilera, What's Waiting For di Gwen Stefani, Get the Party Started di Pink. Cosa è successo? Lei aveva parlato di questa cosa, ecco perché dico non parlatene mai di questa porta sfiga, ragazzi. Lei aveva parlato di questa cosa con la sua amica Courtney Love. Courtney Love l'ha detto in giro, cioè praticamente ha appeso i manifesti. Ma io dico, ma io ti confido una cosa che sto per fare, tu la vai a dire a tutto il mondo? Che è successo? Che nel momento in cui lei ha sparso la voce, inevitabilmente ci sono state persone che hanno criticato questa scelta dei Green Day, sono andati da Billy Joe Armstrong a dire ma no, ma fai produrre l'album a lei che ha prodotto canzoni pop come quelle di Katy Perry, come quelle di Christina Aguilera, ma che c'entri tu con Christina Aguilera e via dicendo. E quindi i Green Day hanno fatto un passo indietro, ma non gliel'hanno neanche detto, semplicemente hanno smesso di risponderle al telefono, e questa è una cosa ancora peggiore, diciamo quasi da vigliacchi, perché giustamente che giustificazione potevano dare? Cioè ci sono stati pettegolezzi? Ragazzi, quando dovete fare qualcosa non ditelo a nessuno. Non è che porta sfiga, è che purtroppo l'invidia esiste.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
2: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo veramente, ancora soffre tanto.
1: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don Dapp. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a luna di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci. Segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: amici, parliamo dell'Isola dei Famosi. Si era pensato a un ritorno in pompa magna di Belen Rodriguez, ma invece è arrivata la doccia fredda, almeno per lei, perché a quanto pare Mediaset avrebbe preferito Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell'Isola dei Famosi, perché ha una tale dose di cattiveria che potrebbe mettere pepe alla trasmissione e risollevare gli ascolti. Ultimamente Selvaggia Lucarelli, tra Ballando con le Stelle, Il Grande Fratello, ha dimostrato veramente di sì mettere pepe negli studi televisivi, e quindi potrebbe effettivamente essere la persona perfetta per condurre l'Isola dei Famosi, che per l'occasione potrebbe anche cambiare formato. Aspettiamo e vedremo.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Vivian West, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

State ascoltando il Day by Day su RVL la radio, che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rvl.it.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare,
4: da ballare, da ballare,
3: al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica.

0: 340301.
1: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

Si avvicina a grandi passi il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce e c'è qualcuno che sta scalpitando per essere invitato. Ne parliamo tra un attimo, state là.

0: www.leggimag.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
2: Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo veramente, ancora soffre tanto.
1: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: RVL.

amici, il 3 luglio prossimo Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno. Già c'è qualcuno che scalpita per andare al matrimonio. Stiamo parlando del principe William, che è intervistato durante una trasmissione radiofonica, ha detto: vorrei tanto andarci, spero che lei mi inviti, anche perché c'è una certa amicizia tra lui e Taylor Swift. Considerate che più volte lui è andato a vederla dal vivo perché la sua bimba lo adora, e tra l'altro lui, Taylor Swift e Jon Bon Jovi hanno anche preso parte a un evento benefico nel quale hanno cantato insieme. Quindi ragazzi, io penso proprio che Taylor Swift lo inviterà, sempre se non l'ha già fatto.

0: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

RTL, la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

aver subito il furto del suo ombrello, il coinquilino di M affigge nella bacheca del condominio questo pacato messaggio, un documento di Irena. Rubato l'ombrello al primo piano, rimettilo dove l'hai trovato. Se ti vedo passare con il mio ombrello, vengo a riprendermelo. Oggi parliamo di coinquilini, tra poco nella rubrica Casi Umani.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere.

oggi dalla pagina Facebook Il coinquilino di M. La coinquilina di M si dimentica costantemente e puntualmente di comprare l'olio, così usa il mio olio proveniente dalla Sicilia e portato con somma fatica a Milano, a volontà e senza criterio. Un giorno al supermercato, stanca e scocciata di questa situazione, le ricordo di passare dal reparto dell'olio. Ci andiamo insieme, osservo i prezzi, scuole te la testa e fa: no, non lo compro, costa troppo. Stamattina mi alzo e vedo il fondo di un calice rotto lasciato dal coinquilino di M sul lavandino. Vabbè, sono cose che capitano, dico fra me e me. Inizio a pulire e poco dopo arriva il tecnico della Telecom che aspettavo, che entrando in casa mi informa che ci sono vetri su tutte le scale con tanto di chiazze rossastre di Campari. Alzo gli occhi al cielo, poi prendo la scopa, la paletta, lo straccio e mi accingo a pulire tutte le scale, perché quel coinquilino di M, quando è rientrato sbronzo ieri notte, di sicuro non si è nemmeno curato di raccogliere i cocci più grandi. Più tardi, dopo aver visto il corridoio, lo interrogo e lui dice di non ricordarsi. Plot twist: l'interrogazione è avvenuta allo specchio. Questo è quello che accade ogni volta che la coinquilina di M mangia tonno in scatola. Il motivo per cui mette in lavastoviglie la scatoletta ancora non ci è chiaro. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora. Adesso si ritorna alla musica.

0: amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua a SRVL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione persa contro Carlos Alcaraz 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
0: RBL. Daniel's Jack presents Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Zip Workspace. Lo spazio giusto.
0: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.